when are we reaching?

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Che volete fare? E l'estate è finita, però dicono che ci saranno ancora dei giorni caldi, sperando che non siano caldi come quest'estate. 54 secondi. Buongiorno dal vostro Gigantibus con tutte le radio collegate. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E anche oggi andremo, come al solito, col saluto delle sorelle radio, come diceva una volta Stefano. E adesso lo diciamo noi. Buongiorno a Radio Mare Italia, buongiorno a tutte le altre radio che saranno elencate da Angela Ricciardi e me. E cosa dire? Anche questa mattina e lunedì avremo i soliti balli di Beppe, presentazioni di cantanti che si autopresentano, qualcuno si presenta piuttosto artigianalmente, qualcun altro no, ma noi diamo spazio a quella che è la creatività, ecco, quindi scusateci se le qualità non sono, almeno quelle delle voci non sono, a parte il canto sì, però le qualità della presentazione la fanno un po' artigianale, quindi capita così. Ma ecco il saluto delle radio e torneremo dopo naturalmente, perché anche oggi abbiamo Marco Roma, abbiamo i nostri ascoltatori che staranno con le

0: Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E noi tra un po' sentiremo i saluti di Marco, ma prima facciamo i nostri saluti a TM Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto che non sentiamo da un po', salutiamo Celeste che si è sviata alle 4:24 e tutti gli altri amici che sono con noi. Salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci ha lasciato qualche mese fa in causa di servizio, salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato, salutiamo anche la nostra Stella che non c'è più e poi salutiamo un nostro amico che si chiama Claudio che avrebbe bisogno di lavorare, si occupa di CAF, quindi chiamate in entrata, in out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb e vari, archivio cartaceo, poi che fa più informatico, problemi solving e segretariali, riparazioni PC e inserzione dati. Quindi se voi avete bisogno di una persona che ha bisogno di lavoro potete chiamarmi, io vi fornisco il numero così diamo un po' di lavoro a questa persona che ne ha bisogno. E noi lo diciamo chiaramente, sinceramente, quando si vuole lavorare, perché no? Allora, detto ciò, andiamo a sentire cosa ci racconta Marco Roma. Sentiamolo un po'.
1: Buon compleanno a Stephen King, famoso scrittore statunitense. Ciao, ovunque tu stai, Stephen King, da Marco Roma. Buongiorno. Hai le isole negli occhi, il cuore in mezzo al mare, un labirinto d'amore si accende con te. Io sono Marco Roma. Buongiorno.
0: Era questo Marco Roma in registrato, ci ha mandato questi messaggi intanto che si prepara, però non sappiamo se stamattina si sveglia oppure no, vediamo, magari sta riposando perché è stato in Austria, è stato in giro, quindi...
2: Marco Roma, saluto Canoro, allora. Pensante. Avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se risponde oppure stamattina saremo assenti.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so, sto chiamando Marco Roma. Per me dorme stamattina perché è stanco. Infatti dorme.
2: Voce non attiva.
0: E allora stamattina ne faremo a meno. Ah, forse ci sta chiamando lui. Perché non ci risponde Marco Roma? Forse vuole essere chiamato sull'altro numero? Non ci risponde, come mai? Forse ha problemi di linea? Ai, abbiamo un po' problemi di linea con Marco Roma stamattina, però ho sentito che ha chiamato su un altro numero. Niente da fare, allora un po' di musica, vediamo se riusciamo a pescarlo, un po' di musica.

0: Ed eccolo qua, problemi di wifi, di telefoni, però è arrivato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ben ritrovato. Oggi stai andando a lavorare?
1: Purtroppo sì.
0: Ecco,
1: tornato ieri sera e molti di parte.
0: Magari anche tardi sei tornato.
1: Tardi, stavo penso le 8 a casa, sì.
0: Vabbè, insomma, ora. Bene, allora. Oggi Tor San Lorenzo, evviva Tor San Lorenzo. Applauso a Tor San Lorenzo. Oggi è anche il giorno del caffè, mi pare, vero?
1: Sì, però purtroppo oggi non niente caffè.
0: Perché siamo
1: e non l'ho fatto.
0: Oggi senza...
1: No, perché se dormo a casa mia faccio tutto. Fuori.
0: Certo, quando è a casa uno fa il caffè, altrimenti se si dorme fuori casa niente caffè.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Allora, cosa hai visto in Austria in questi giorni? A parte che c'era anche il moto mondiale, comunque. Non sicuro.
1: Allora, c'era il moto mondiale, c'era la Coppa Davis di tennis Austria-Belgio.
0: Sì.
1: Bella, mi hanno fatto anche entrare. Bellissimo.
0: Ah, quindi insomma, ti sei divertito in questi 3 giorni? Era venerdì, quindi.
1: È stato bello, per esempio una Coppa Davis non l'ho mai visto dal vivo. È la prima volta.
0: Sì, erano le qualificazioni praticamente.
1: Bello, bello, bellissimo.
0: Ecco. Bene, allora, bello. E Damiano, Eleonora e company?
1: Guarda, io non li sento, non parlo da qualche giorno fa, penso sabato, un messaggio solo la mattina, ma...
0: Va bene, allora... Non
1: sappiamo. Dopo proviamo.
0: Dopo le 5:15 si prova. E,
1: sì.
0: Bene, sono le
1: 4:47.
0: Sì, 48 quasi. Il brano per la mattinata, per il solito gadget Marco Roma, qual è stamattina?
1: Sparirò.
0: Spari. Come spari? È che perché inizia Chi l'ha visto mercoledì? Sparirò. sparirò.
1: Oggi non ce la fai.
0: Ti sei preparato bene in tutti questi 2 giorni, mi sa. Hai messo 2 giorni, adesso sparirò.
1: Se era
0: salirò l'avrei indovinato, a me.
1: Sì.
0: Invece
1: infatti mi viene in mente pure a me quella come ritornello.
0: Allora, sparirò. Intanto è un uomo o una donna?
1: Allora è un uomo?
0: Sì.
1: Che ormai si sente poco. Comunque lui fa sempre concerti, tutto quanto, però non si sente più
0: tanto.
1: Come all'inizio, quando fece tormentoni all'inizio.
0: Masini?
1: Comunque ha fatto anche Sanremo.
0: Masini?
1: No. Anche se canta da tantissimi anni, sono andato a vedere la sua età.
0: Sì.
1: Comunque è giovane, ha 47, 45. Però ho avuto l'apice del successo perché fece tormentoni e mi sa fece pure Festival Bar.
0: Biagio Antonacci?
1: No. Comunque ha fatto anche Sanremo.
0: Vabbè, Sanremo.
1: Però
0: ci sono
1: non la dico.
0: Ogni
1: è
0: anno
1: difficile.
0: Ogni anno ce ne sono 30, con 75 Sanremo, 76 Sanremo, 77 sono oltre 2000.
1: Sì,
0: e moltiplica 2000 persone ci sono. Metti che metà sono maschi e femmine, sono 1000 persone, come fai a saperlo?
1: Però ha fatto Sanremo.
0: È un brano più famoso o già questo è famoso?
1: Aspetta, te lo dico subito. Allora
0: voi basta che direte sparirò e avrete il gadget da Marco. Io invece devo indovinare Ecco, devo indovinare cos'è, perché ormai è il quiz del mattino che è dedicato a me, per fare un po' di brutte figure, insomma.
1: Allora, beh, sparirò 4 milioni di visualizzazioni. Calma.
0: Sì, allora ho capito chi è.
1: Calma e sangue freddo, 10 milioni di visualizzazioni.
0: Basta, lo so. Luca Derisio.
1: Dirisio. Bravo.
0: Allora.
1: Hai visto?
0: Sicuramente.
1: Non è difficile.
0: Sicuramente no, la voce non me lo darà. Calma e sangue freddo, sì, ma sparirò proprio, penso proprio di no.
1: Penso sono le due canzoni che ha fatto tanto successo.
0: Sparirò Luca Derisio. Mi sa che non so se è questo. Sentiamolo un po' insieme.
1: Sì.
0: Per me non è. Vediamo. Sparirò. Sembra che è una musica. Secondo me non è. La devo cercare manualmente.
1: No. Sono.
0: Sentiamo le prime voci, le prime sillabe. Intanto oggi siamo in autunno.
1: Che favola.
0: L'autunno?
1: 17 gradi.
0: Ebbene. Non credo. Però. Non credo che sia proprio sparirò, sembra che è sparita la musica.
1: Sì, perché forse Luca Derisio con la Y, con la I lunga. Scusa, no, con la.
0: Sì. Allora, invece facciamo una cosa, lo cerchiamo noi, così non abbiamo problemi. Allora, Luca Derisio. Oggi ci ha messo in difficoltà sia a me che alla ricerca automatica. questa volta arriva. Allora, ci sentiamo alle 5:15 dopo il ballo di Beppe. Eccolo qui, eccolo qua.
1: A dopo.
0: Sì.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche questa mattina abbiamo una scuola che ci parla di loro. Allora abbiamo la voce di Martina. Allora Martina, che scuola è la vostra e dov'è?
2: Noi veniamo dal liceo economico sociale di Ro. E oggi sono qua con le mie compagne.
3: Sì. Giorgia,
4: sì. Anita,
5: Emma,
6: Gabriele,
7: Alessandro.
1: Alessandro, è la prima classe la vostra?
2: No, siamo venuti con un anno. Ah no, il primo anno.
1: Il primo anno, sì, sì. Primo anno, quindi cioè praticamente dopo la terza, sarebbe il primo dopo la terza media, voglio.
2: Sì, sì.
1: Perfetto. Allora Martina, inizia tu a parlarci di questo dialogo, cos'è stato il momento più bello e il momento invece più invadente, il momento che ti è sembrato un po' strano.
2: Allora, sicuro è stato
1: più vicino al microfono, tu c'è.
2: Allora, di sicuro è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta molto e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui dovevo interpretare la frase che c'era scritta toccando le lettere.
1: Ecco.
2: E quello in cui ho avuto un po' di più difficoltà, quella delle immagini.
1: Più vicino al microfono?
2: Ho avuto più difficoltà nella parte in cui bisognava capire le immagini, le foto.
1: Ecco, quindi il tatto, dovendo usare il tatto che in genere nella vita non lo usi mai.
2: Esatto.
1: Bene, passiamo ai tuoi compagni.
2: Passo il microfono a Giorgia.
1: Giorgia, vai.
3: Allora, per me è stata un'esperienza molto bella,
1: sì.
3: Mi è piaciuta, è stato molto difficile. La parte che mi è piaciuta di più appunto è stata nel toccare gli animali.
1: Sì.
3: Invece la parte che mi è piaciuta un po' di meno forse è stata quella di toccare i frutti.
1: Sì.
3: Però del resto mi è piaciuta molto questa esperienza. Sicuramente molto.
1: Perché? Cioè, una cosa strana, toccare i frutti non li tocchi normalmente quando sei alla luce?
3: Sì, però era più difficile perché cioè, c'è magari l'arancia e.
1: È zigrinata e quindi.
3: Esatto, quindi non riuscivi bene a riconoscerla.
1: Bene, passiamo il microfono a
8: Emma Mezzanzanica.
1: Emma, dici pure, Emma.
8: Allora, ciao a tutti, io sono Emma, volevo dire, allora, la cosa che mi è piaciuta più di questa esperienza, molto bella, è quando insieme alla mia amica Martina
1: sì.
8: ho identificato la frase al muro con le lettere. È stato molto bello perché era difficile e molto divertente perché non capivamo molto le lettere.
1: Ma però le lettere erano le vostre lettere scritte in rilievo, non l'alfabeto Braille. Appunto, le vostre lettere tipo le targhe delle macchine, praticamente.
8: Esatto, solo che la A era un po' difficile perché sembrava un po'
1: sgorbiottica.
8: Esatto. Passo il microfono, sì. Dico qualcosa. Passo il microfono ad Anita.
1: Anita, vai.
9: Allora, per me la parte più difficile è stata quando bisognava identificare le sagome al muro.
1: Sì.

0: E passo il microfono a Gabriele.
1: Gabriele, vieni Gabriele, non tirare molto che...
2: Io sono Gabriele. Vai, Gabriele. È stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
2: Allora, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella del ponte, e anche quella del salire sulla moto.
1: Sì.
2: E un po' meno quella dei frutti, toccare i frutti.
1: Anche per te.
2: È stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, avanti un'altra.
2: Passo il microfono ad Alessandro.
1: Alessandro, vieni. Ecco, sentiamo Alessandro.
3: A me la parte che è piaciuta di più è stata quella in cui si toccavano i frutti. Quella che mi è piaciuta di meno è stata la moto.
1: La moto, perché forse a noi non vedenti la moto è una di quelle che ci piace di meno, perché c'era molto traffico, molto rumore. Bene, mi pare che siete stati tutti già interrogati, tutti
2: sì,
1: con abbondante sufficienza. Allora vi volete fare invece, avete fatto delle domande alle guide, volete approfondire qualche domanda sempre sui disabili visivi, sui non vedenti, sulla vista, sulla vita, sulle nostre problematiche che abbiamo tutti i giorni?
4: Allora, io sono sempre Emma.
1: Sì.
4: Io avevo fatto una domanda a Anna Chiara, mi sembra che
1: sì,
4: si chiamava,
1: sì.
4: E Anna Maria, non mi ricordo.
1: Va bene.

0: cioè com'era non aver mai visto i suoi genitori. Mi ha detto che comunque anche lei lì le ha cioè comunque attraverso il tatto, sì, è riuscita a identificare, però appunto il suo volto non ha.
1: Cioè, per me è un po' diverso perché fino a 10 anni ho un po' visto, quindi la cosa è diversa e ho visto. E secondo te allora, Emma, è meglio non aver mai visto o aver visto e anche poi adesso non vedere, insomma, alla fine?
0: Secondo me non aver mai visto, perché così aver visto comunque un po', allora aver visto magari ti facilita un po' a comunque riconoscere anche gli animali magari un po' più difficili, le cose più difficili, però magari sei un po'.
1: Però se tu mi dici oggi io sono vestita di giallo, io ti immagino.
0: Questo
1: invece,
0: sì.
1: Se tu invece la persona che non l'ha mai vista dici io sono vestita rossa, sì, cos'è il rosso?
0: Per questo sì, sono d'accordo, però magari hai un po' nostalgia magari del mare, però lei magari non avendolo mai visto non.
1: Vabbè, comunque il mare lo vive nella sua cecità.
0: Esatto.
1: Però se tu me lo descrivi, guarda, sono stato al mare ieri sera, c'erano le onde blu, c'erano le onde verdi, il tramonto, io l'ho visto il tramonto, allora posso dire, ah, che bello. E allora, dunque, nel salutarci insieme, vi ricordo che c'è anche l'aperitivo al buio, se vi va alle cene al buio ed altro. E al 3, 2, 1 diciamo insieme, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1.
2: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
2: Grazie a lei, arrivederci.
3: Lascio qua il microfono.
1: Sì.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.

chitarrista del gruppo Alleva e autore delle canzoni più ottenute nell'album Davanti allo specchio, edito per la Magila Spettacoli nel 2024. Vorrei farvi ascoltare un brano che parla della difficoltà di mostrare i nostri sentimenti e di tutte le occasioni che abbiamo perso per poterlo fare. Vi saluto tutti e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano intitolato Qualcosa di diverso.

Paolo Spiga, un cantautore di Treviso. Ho iniziato a scrivere canzoni qualche anno fa e nel 2020 ho pubblicato il mio primo CD dal titolo Mille Giri del Mondo, che potete trovare ed ascoltare naturalmente interamente su Spotify. Mi ritengo uno scrittore di canzoni, essendo cresciuto con la scuola di cantautori italiani tipo De Gregori, Battisti, Venditti, Fossati. Se volete ascoltare i miei brani, mi trovate e li ascoltate su YouTube come Paolo Spiga. Sono su Facebook, il mio profilo Paolo Spiga, la mia pagina Facebook invece è Spiga Musica. Mi trovate naturalmente su Instagram come paolo.spiga.104, su TikTok come Paolo Spiga 83 e naturalmente è su Spotify come Paolo Spiga. Vi lascio con il mio nuovo brano Un Angelo Qui, scritto e dedicato a tutti gli angeli che fanno parte della nostra vita, insomma, perché sono convinto che tutti noi

0: Disabili International Radio. Sono Pino, sono in Italia e insieme a Letizia e Alberto formiamo i Distinti e Distanti. Alberto e io ci conosciamo da molti anni, da quando più o meno adolescenti formammo il nostro primo gruppo musicale. Poi gli eventi della vita ci hanno fatto perdere di vista e 4 anni fa tramite i social ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di riprendere la nostra passione, la musica. Poco più di un anno fa si è unita al progetto Letizia e abbiamo completato la formazione dei Distinti e Distanti.
1: Ciao, sono Alberto e vivo a Lima, in Perù. Insieme a Pino e Letizia portiamo avanti questo meraviglioso progetto alla cui base c'è l'amore per la musica. Darò una piccola spiegazione del nostro nome, Distinti con l'apostrofo, perché tutto va vissuto con emozione, con passione, quindi con l'istinto, quello che ci protegge e ci fa fare le cose che vengono dal cuore. Distanti perché tutta la vita, così come la musica, va vissuta istante per istante, perché ogni istante è magico, favoloso e irripetibile. Senza l'apostrofo il nostro nome assume un significato completamente diverso. È la nostra situazione di differenza e distanza, ma che, nonostante tutto, non ha creato divisioni, ma un'unità ancora più solida.
2: Ciao, sono Letizia. Sono brasiliana e questo è il nostro primo brano in portoghese brasiliano e si chiama Com Seus Olhos. Il brano parla dell'amore a se stesso, delle nostre virtù e anche delle nostre difficoltà. Questo è uno dei brani che abbiamo in repertorio, ne abbiamo tanti altri pronti, alcuni pubblicati e altri in preparazione. Speriamo che vi piaccia.

0: E allora abbiamo avuto tre cantanti che si sono autopresentati e adesso autopresentiamo altre persone. Vabbè. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buona settimana
0: e buon autunno.
1: Auguri anche a voi.
0: Ecco, buongiorno Marco.
2: Good morning.
0: Sei venuto dalla vabbè.
2: Sei venuto dalla... Io parlo il tedesco.
0: Quindi fai il tedesco adesso.
2: Lì parlano il tedesco in Austria.
0: Sì, in Austria sì, parlano il tedesco.
2: Quindi... Sì, noi però parlavamo inglese.
0: Voi parlavate inglese?
2: Sì, è l'unica. per farti capire con gli austriaci, perché loro parlano tedesco, però parlano anche l'inglese, o comunque per turismo.
0: Per turismo. Si parla
2: sì. Abbiamo tutti in giro là per la città parlano inglese. Sentivi parlare inglese o tutti in tedesco?
0: Quindi tre giorni intensi in Austria. Quale città? Sì. Vienna.
2: A Vienna, la capitale.
1: Sott'acqua.
0: Quindi avete fatto il valzer viennese sicuramente.
2: Sì. Mamma sì. Mia, ma bello, bello. Ma particolare come. Particolare come città, particolare. Per esempio, comunque c'ha oltre 2 milioni di abitanti, eppure a differenza nostra, a meno di Roma, sono molto più organizzati. Cioè, trovare un parcheggio a Roma, devi farti il segno della croce. Un problema grave a Roma sui posti auto, ma grave proprio, grave.
0: Invece lì non c'è.
2: Di una gravità immonda, guarda, veramente è un problema pazzesco. Per chi ha la macchina non deve stare tipo un'ora a girare. E li mette sulle strisce pedonali in doppia fila, cioè, non sa veramente dove mettere la macchina. Lì invece posti auto quanti ne vuoi, e parcheggi auto sotterranei, tutti funzionali, tutti H24, sono molto organizzatissimi su questo.
0: Cioè,
2: quindi hanno tolto il problema del fatto dei parcheggi, è un grave problema. Poi su tante cose, la pulizia, l'ordine, la precisione.
0: Ecco, bene, allora questa è la visione dell'Austria, anzi di Vienna.
2: Buona la carne, molto buona. Veramente buona, ecco. Fanno una carne veramente spettacolare. Ho infatti mangiato tanta carne.
0: Hai fatto la riserva
2: e ho bevuto tanta birra austriaca. Perché se non la bevi lì, quanto me la bevi? Mai bevuta così tanta?
3: Avviso.
0: Chi è caduto? Marco o il capitano?
2: No, io sto qua.
3: Allora, questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie.
0: Sembrerebbe che è caduto il capitano, allora. Vediamo un po' se è vero.
2: Sembrerebbe
0: che è caduto il capitano. Capitano, richiamaci casomai.
2: Capitano della nave.
0: Il numero ce l'ha.
3: Avviso. Questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie. Se cambi dispositivo, puoi aggiornare la selezione in impostazioni maggiore di suoni e cuffie. Pulsante. Altro dispositivo. Altro dispositivo. Pulsante.
0: Chiamiamo noi il capitano perché
3: cuffie. Pulsante.
0: Vabbè. Cuffie è caduto.
3: 17. Pulsante in dire. Capitano 523. Elemento. Capitano della Marina. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con capitano della.
0: Richiamiamolo.
3: Capitano della Marina Vincenzo VN. Altro, pulsante.
0: Capitano, siamo tornati?
1: Ho capito, è stato un casino.
3: Luce inattiva.
1: È
0: caduta la linea. Se ste linee sono un po'.
1: Ma lui dove sta? In Austria, non ho capito.
0: No, io no, Marco.
2: Vincenzo!
0: Era Marco che era in Austria.
2: Signor Vincenzo!
0: Ecco. Signor Vincenzo, ti dice Marco, signor Vincenzo.
1: Che fa? Ma non tu sei ancora lì?
0: No.
2: Sono tornato ieri sera.
0: No, è tornato. Stamattina è a Tor San Lorenzo. Allora, a proposito,
2: purtroppo,
0: non abbiamo ricordato chi avremo mercoledì sera, 20 di sera, ormai questo 20 di sera che viene in onda da vari mesi.
2: Ormai è diventato un programma importante.
1: Ma oggi mi sento male, Giuseppe, sento malissimo.
0: Senti male? Ma mi senti basso?
1: Basso, male, sushi, non si capisce.
0: Allora, aspetta che ti cambio un attimo di... ti cambio un secondo da... a un altro jack. Adesso come mi senti, meglio?
1: A te ti senti, ma Marco non lo
0: sente. Ma perché Marco arriva male anche a me? Vedi se adesso lo senti, però, sì?
2: Io sento benissimo.
0: Tu sì?
1: Mo sì.
2: Ora sento benissimo.
0: E allora quello spinottino che...
1: è stata una perturbazione austriaca.
0: Sì, è stata...
1: Che postumo elettrico dall'Austria.
0: Postumo elettrico dall'Austria. Bene, allora, chi avremo mercoledì sera? Poi avremo...
2: dal grande fratello, l'isola dei famosi, proprio il secchione, non vado avanti. Aristide Malnati.
1: Ah, è a forno.
0: No.
1: non si mangia.
0: Perché magari ti vuoi mangiare Aristide?
1: Aristide. Qualcosa di buono. Chi ha cucinato? Giovanna?
2: No, veramente il ristorante, tutto il ristorante.
0: In quel caso, ecco.
2: Comunque molto, molto cara.
0: Beh, sì.
2: Non andate a fare la colazione in Austria.
0: La colazione.
1: Il nostro euro non vale più niente.
0: La colazione.
2: Ma non esiste. Cioè, due che non te la mangi la torta viennese se vai a Vienna. Solo là la fanno. No? Sì, due torte viennesi con un po' di panna vicino e un cappuccino in due, 27 euro.
0: Cosa che noi mangiamo la pizza.
1: Una torta intera,
2: No, un pezzettino.
0: Due porzioncine.
2: Sì, sì, tranquillamente 8 euro a cornetto la pagavi, capito?
0: Bene,
1: ma non c'è bisogno di andare in Austria, puoi andare pure in Svizzera.
2: sì. A parte che tutte le parti dove sono stato, le colazioni sono sempre pagate così. Nelle capitali, a Dublino pagavi così, in Vienna paghi così, in Spagna pagavi così.
1: No,
2: sono stato a Alicante, a Barcellona, a Valencia pagavo così. Ogni giorno era 8 euro a persona. Cioè cappuccino e cornetto, 8 euro era. Io stavo a Alicante due anni fa. 4 euro cappuccino, 4 euro cornetto. Era quello in tutti i bar. In tutti. Dove mangiavo? Capito?
1: Non
2: è che dicevo volevo risparmiare, però sì, però dove?
0: No, dice il capitano, a Roma quanto paghi?
2: A Roma? Beh, a Roma dipende dove vai. A Roma trovi anche il caffè a 1,20 euro, il cappuccino a 1,20 euro.
1: Facciamo una media, che c'entra?
2: Dove vai? Invece lì sono tutti veramente allineati col prezzo. Precisi, prezzo. Cioè, entri minimo 4 euro a cappuccino. Cioè, non c'è problema. Sono veramente carissimi. Però non dovresti più partire, più vive.
1: A Roma quando sta? 2,50 euro, quando sta?
2: No, 1,20 euro. Dipende, 1 euro e 1,20 euro.
1: Cappuccino.
2: Io faccio colazione anche a 2 euro, corretto il cappuccino. Stanno bar? Cioè, per esempio, il bar dove faccio il mercato il sabato, io pago 2 euro a colazione, cappuccino e cornetto.
0: Quindi 4 volte di più. Allora, ragazzi, scegliamo un brano perché poi abbiamo anche il nostro Dennis. Se no, facciamo come venerdì che ci siamo scordati. Venerdì l'abbiamo proprio alla fine.
1: Dai, lo scoccio.
2: Ma perché?
0: Ci siamo dimenticati poi giusto in fondo prima di più di salutare.
1: Ma Dennis il messaggio non ha mandato.
0: Sì. Anche oggi ne ha mandato uno bello lungo di 2 minuti, quindi l'ho ascoltato.
2: Ha iniziato il programma suo?
0: Sì, infatti, ma si auto pubblicizza.
2: Ah!
1: Non mi ricordo il lunedì, ma non faccio.
0: Adesso dopo lo sentiremo. Allora, scegliamo un brano, Marco. Ho capito.
2: Un brano da 10 milioni di visualizzazioni di Julio Iglesias, Se mi lasci non vale.
1: Julio.
2: E non vale, però.
1: Se mi lasci non vale.
0: Se mi lasci non vale, Julio Iglesias.
1: Giocava a pallone, no?
0: Direi proprio di sì, giocava a pallone.

0: Nella valigia il passato non ci può stare. Allora, noi siamo qui in diretta col capitano e con Marco Roma in questa mattinata del 21 settembre, mattinata di inizio autunno.
1: Si bilanci non male, oggi è l'autunno. Riferito all'estate, che se mi lasci non vale.
0: Però ormai è finita l'estate. Comunque ancora ci saranno delle belle giornate, Marco, sicuramente.
1: Da qua noi massima 29 gradi porta.
0: Anche a Milano danno 27-28 gradi.
1: Dice che comunque a novembre
0: avremo un bel
1: freddo. Arriva il freddo.
0: Capitano, cosa dice invece?
2: Ottobre non deve fare, normale, come mo va bene, dai.
1: Ottobrate romane ci sono, le ottobrate romane.
2: Ma ottobre anche l'anno scorso il clima era mite, dai.
1: Ma ottobre è sempre stato bello, dice ottobrate romane, no?
2: Sì, ma le ottobrate ci sono sempre, a sud, a Roma in giù è sempre stato buono.
1: Ma sì,
2: ma qua
1: giù,
2: ormai
1: sì.
2: La temperatura inverno ce l'abbiamo secondo me fine novembre, febbraio, ma poi dopo
3: 5:33, elemento barra di stato. Compone messaggio, fotocamera, condividi media, messaggio vocale, durata 2 minuti e 4 secondi.
0: Ecco a voi, ma il nostro Dennis, sentiamo il super Dennis. Sentiamo che si fa pubblicità, sentiamo.
4: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua che arriva.

incoscienti giovani. Sì, incoscienti giovani. Bene, bene, bene. E, ti ringrazio moltissimo. E vi ricordo il mio appuntamento per domani, martedì, sempre dalle ore 18 su Danto Radio, con il programma Immensamente Dennis, con musica italiana a 360 gradi. Bene, vi ricordo che potete ascoltarmi o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app Android e iPhone, naturalmente, o tramite Alexa, dicendo Alexa apri o riproduci sì, Danto Radio, naturalmente. Bene, vi ringrazio e bene, allora niente, io vi saluto, vi ringrazio e un saluto e un ringraziamento anche a te, Giuseppe. E bene, andiamo con Incoscienti Giovani. Ciao e grazie mille.

0: Ed eccoci, eccoci qua, incoscienti giovani, il brano del nostro Dennis. Eccoci qua, era il nostro amico Dennis che ha richiesto il brano Incoscienti giovani. Siamo sempre qui in diretta col capitano e con Marco Roma.
1: Io voglio sentire il brano Incoscienti anziani.
0: Quello non c'è.
1: C'è ancora.
0: Ancora, dobbiamo dirlo a Achille Lauro di farlo a qualcun altro.
1: Par condicio.
0: E dove è andato Marco? È sparito Marco?
1: Sta andando il caffè, no? Deve fare la distribuzione dei caffè.
0: No, ha detto che oggi non fa distribuzione del caffè oggi.
2: Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, c'è
2: Marco. Potenziale testo rilevato. Studio. Tu ormai hai un potesto. Potenziale testo rilevato. Studio. Voce non attiva.
0: Allora Marco c'è ma non c'è, si è assentato un attimo probabilmente.
1: Marco non c'è, chi ha cantato? Pausini?
0: Sì.
1: Marco è andato via.
0: Perché mi pare che sia, a parte se è caduto magari ci richiama lui,

0: Insomma, allora.
1: Yeah. Yeah.
0: Allora, parliamo di calcio un po'.
1: Calcio mania.
0: Che poi, insomma, mercoledì ci sarà il nostro Alfio che ci racconterà la.
1: La Juve ha vinto, il Milan ha vinto. Ecco. Come ha perso in casa, ha perso col Frosinone.
0: Ecco. Però questo Frosinone, che sembrerebbe una. Allora, cioè io facevo il pensiero, l'anno scorso il Venezia è arrivato primo, il Frosinone secondo. Quest'anno il Frosinone ha 10 punti e il Venezia ne ha 0. Come mai?
1: Ma prima cosa è un'altra categoria. Poi il Frosinone ha comprato dei giocatori in prospettiva. C'ha un portiere forte.
0: Sì,
1: infatti,
0: sì.
1: Se già l'aveva opzionato la Juve, non so. Cioè, e poi la vedo una squadra più motivata. Va, vai.
0: Ecco.
2: Pronto?
0: Sì, Marco, sei tornato.
1: Anche se la prima partita
3: l'ho appoggiato sul sedile, sto con l'auricolare.
0: Non ti sentiamo,
3: sì,
0: più.
3: Non prendeva. Infatti io sentivo, mi sono avvicinato vicino, dopo l'ho messo in tasca il telefono.
0: Ah, ecco. Stavamo parlando del Frosinone, che è quindi una città vicino a Roma, mi pare.
3: Sì, no, più che altro che, Roma. Non tanto, ma attaccato alla Latina. Attaccato proprio alla Latina.
0: Sì, però giustamente è sempre una squadra vicino
3: allora,
0: a Roma.
3: Il derby è Frosinone Latina. Poi per chi è che abita a Milano non si rende conto. Uno pensa a Frosinone Roma, però non c'entra proprio niente.
0: Sì,
3: perché da Latina, da Latina a Roma. Allora, Roma a Latina sono 60 km. Poi da Latina a Frosinone ne sono altri 50-60.
0: Ah, ecco.
3: Quindi da Roma a Frosinone c'erano circa 120 km. Allora il derby è stato sempre Latina Frosinone e lui c'è sempre stato un odio profondo, proprio profondo, perché loro comunque è una cittadina di 80.000 abitanti, stanno in Serie A e Latina stanno dilettanti, eppure è in capoluogo di provincia, ha 120.000 abitanti, è molto più grande di Frosinone.
0: Però forse in Serie B c'è stato il Latina capitano qualche volta.
3: Latina è stato fino a Serie C, è stato, mi sembra, fino a Serie C.
0: Ah, Latina in Serie B no.
3: No.
0: Invece
3: Latina, no. O Serie B forse una volta. Non lo so, Frosinone è cosa. Come città.
1: A memoria non mi ricordo il Latina come squadra.
3: No, Latina no.
0: Dove è stato? Bene, allora dunque abbiamo detto la Juventus ha vinto 2-0 e quindi ha convinto un po'.
1: L'Inter ha pareggiato con la Roma.
3: Con la Roma 2-2.
1: 2-0 vinceva, poi ha fatto 2-2. E il Milan ha vinto di misura a Lecce. E c'è questa sorpresa Cagliari.
0: Questo Cagliari che.
1: Il Cagliari ha 10 punti.
0: No, ne ha 12.
1: 12, però poi c'è da dire il derby, poi però prossima domenica c'è Cagliari Juventus.
0: Sì, ormai la prossima domenica sarà tra tre settimane.
1: Sì, c'è la sosta degli azzurri. E così qualche infortunato può rientrare.
3: Non giocano, tra quanto li giocano? Tra due domeniche?
0: Tre domeniche, cioè
1: tre
0: quindi,
1: domeniche.
3: Perché così tanto?
0: Perché
3: così tanto?
0: Ci sono 4-5 partite della nazionale. Intanto Marco sta montando un po' il tutto. Marco, ricordiamo chi c'è mercoledì sera 20 di sera.
3: Il grande Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati. Invece
1: famoso le cucine Malnati.
0: Vabbè, Aristide Malnati.
3: Tipo un Ford, un archeologo, no?
1: Ma questo grande
0: è stato il Grande Fratello all'Isola dei Famosi, alla Pupa e il Secchione.
3: La Pupa e il Secchione, poi c'è un programma sempre in TV, non so dove.
0: Poi ce l'ho raccontato.
1: Non ha fatto mai niente.
0: No, vabbè, ha fatto questi.
3: Beh, da lui.
0: Allora,
3: io non ci posso.
1: Beh, da lui, ha fatto mai niente.
0: Allora invece
3: io non ce la faccio tu.
0: Ecco, se
1: allora,
3: ma tu lo sai, Grande Fratello, quanto guadagnano? tu lo sai quanto guadagnano, tantissimo guadagnano.
0: Eh beh,
3: ma quando, guadagnano ma, al giorno
1: ma, me, ma quando guadagna pure un milione di euro, allora stamattina al mare, no? Al mare
3: invece di stare al mercato a fare 100 euro al mercato, non lo so, sinceramente, dico la verità. A me mi capiterebbe, io lo farei tranquillamente.
0: Certo, se ci fosse. Cosa diceva il capitano invece stamattina?
1: Stamattina al mare, sarebbe al bar, no? Perché a Milano, cioè io lo chiamo al mare.
0: Sì.
1: Poi vai al bar, al mare. Appunto facevo questo ragionamento, facevo. Ma il problema sai qual è? È che noi quando vogliamo parlare con una persona, oppure vogliamo di un argomento, noi ci dobbiamo ispirare allo spirito della vedetta. Cosa faceva? Cosa sfrutta lo spirito? Cosa sfrutta lo spirito della vedetta?
0: La piccola vedetta non va.
1: Lasciamo stare, che le sai, non ho pallabre là, è pure un sparagno. No? Allora, il ragionamento qual è? Perché mettavamo il marinaio nella coffa? Sai che cos'è la coffa, no? In quella tipo di cesta,
0: sì,
1: in alto, no? Perché tu più in alto sei
0: e più vedi,
1: perché è una cosa scientifica, non è una cosa di vedere le cose, perché c'è una formula, no? Facciamo un esempio pratico se non ci capiamo. Allora, se io e te guardiamo lo stesso orizzonte alla stessa altezza, perché io vedo una nave prima di te?
0: Cioè, dipende la posizione.
1: La posizione. Non stiamo parlando del Kama Sutra, stiamo parlando di osservazioni.
0: Cioè, io, se siamo
3: io
1: e te, siamo sul ponte della nave, uguale.
0: Sì.
1: Sul ponte, e guardiamo l'orizzonte. Io dico, la vedi quella nave laggiù all'orizzonte? Tu dici, no, non la vedo. Come mai?
0: Se siamo
3: l'esperienza,
1: no, non è a paura, è matematico, è scientifico, perché l'altezza, io rispetto a Giuseppe, facciamo un esempio pratico.
0: Ah, vabbè,
1: Giuseppe è alto 1,50 m, io sono 2 metri,
0: già mi tagli, vabbè.
3: E come no, detto Giuseppe, la posizione sempre, no, la posizione non è che più alto.
1: Il capitano è alto 1,50 m, Giuseppe 2 metri, andiamo a vedere,
0: vabbè.
1: Sai che significa questa 50 centimetri? Che io rispetto a te guardo 600 metri di più di te.
0: Ma io questo te
1: la allora, se la nave sta l'orizzonte normale, perché il nido si vede a 5,6 km, io vedo, essendo più alto,
0: a 6 km.
1: La vedo a 6 chilometri.
0: Per io cosa ho detto? Ho detto io la posizione.
1: Non è la posizione, l'altezza.
0: Vabbè, l'altezza, la posizione in altezza.
1: No, la posizione è una cosa, l'altezza è una cosa.
3: È buono, è capitato, una
1: posizione
3: buone.
1: Di essere più alto. Allora, se io e te...
3: Mi sta posizionando meglio.
1: Non facciamo un discorso di una certa altezza, la stessa uguale altezza. Tu il discorso mio non lo puoi mai capire.
0: Sicuro.
1: Allora, se noi facciamo il discorso nella praticità, ma quello guadagna 2000 euro, 3000 euro, 4000 euro, io mi faccio mettere all'altezza i 3000, 4000 euro. Allora, dobbiamo vedere a parità di altezze le situazioni, o a parità di discorso. Allora, quello lì va lì perché può darsi, che ne so. In quella zona lì premiano il fisico, premiano perché lui è bravo a parlare, non lo so, ma in da chi lo contesto là, ma se lo pigli e lo metti in un altro contesto non serve a niente. Allora può darsi che però il programma lo seguono, che ne so, lo seguono 10.000 persone, chi le fa a pubblicizzare il mutante, allora vendono più mutanti, allora i soldi rientrano. Però il ragionamento è a parità di altezze, certamente quello lì a me non bombare niente, però e tanto meno se quello guadagna 3 o 4 milioni di euro, certamente secondo me non va nel circuito dell'economia, perché non penso che va a spendere quei soldi che fa campare la gente.
0: Vabbè, è un po' questione di marketing. Allora ragazzi, un brano, Gianna Nannini.
1: L'offerta e la domanda.
0: Gianna Nannini, ti voglio tanto bene.
1: Veramente una donna.
3: Voglio tanto bene.
2: Io vivrò con te. Ogni giorno comincia dove i baci finiscono.

0: Siamo sempre in diretta.
1: Direttissimo,
0: sono le 5:50 e qualche secondo.
1: Bellissima.
0: 5:52 e 49 secondi. Allora, Marco sta.
1: Io ho fatto colazione con i biscottini di cioccolato viennese.
0: Ah, quindi insomma.
1: Sì, nella mia borsettina ho portato due biscottini e me li sono mangiati. Buoni, benissimo. Mi fa ricordare Vienna.
0: I ricordi di Vienna, quindi stamattina Tor San Lorenzo si è svegliato bene. Abbiamo già
2: messo. Sono andato nella reggia di Sissi.
1: Sì, dalla reggia. Sì, bravo. Sì. Sono andato, ma tu lo sai che non si poteva entrare, però? Perché praticamente stanno facendo i lavori, stanno ristrutturando tutto. E soprattutto all'esterno c'erano le impastature, non si poteva entrare, quindi tutto da fuori. Da fuori il giardino, al balcone, lì ci siamo fatti le foto, tutto quanto sì. Ma all'interno no.
2: Ma ti avevi dato, ha portato Giovanna, però tu non ci andavi.
1: Ma veramente io ho fatto una sorpresa, io e lei. Non sapeva nemmeno dove Sissi, andava.
2: No, Vienna, da Sissi, a vedere Sissi.
1: A lei piaceva tanto, gli è dispiaciuto perché voleva entrare dentro. Voleva entrare dentro, però purtroppo c'erano impastature, c'erano i lavori.
2: Tornate la prossima volta.
1: Sì, chissà.
2: Torni la prossima volta, però il cappuccino lo porti da casa. Ma penso
1: che è meglio. Penso che è meglio. La colazione che costava meno era in hotel. 5 euro a colazione.
2: Sì, ma per me erano buoni o no?
1: No. Penso Giovanna ha dato un mozzico al cornetto e l'ha lasciato. Ha detto no, che schifo, è vuoto.
0: Ha detto mi dispiace per Vienna.
1: Sì. Ma no, poi... guarda, io mi ricorderò sempre con la torta viennese, sì. Quella sì, però buonissima.
2: Ma non vogliono capire che quando voglio andare in un paese bisogna mangiare la roba del luogo. Anche se è vero che alcuni articoli, per esempio la pizza oramai la fanno tutti, nel senso
1: la pizza ormai la fanno tutti, ma
2: alcune cose, ma io sono vaga in Spagna, vado a mangiare la pizza, cioè a me non mi veniva proprio, quando io andavo giravo il mondo, non ho mai preso gli spaghetti a New York, ma mangiavo lo dog, mi piaceva l'hamburger, in Giappone lo mangiava il tonno là che facevano, ma cioè uno che va là a colazione deve mangiare quello che mangiava.
1: È vero, è vero, verissimo. La penso pure io come capitano, perché io dico la gente a McDonald's, McDonald's, ma che ci vuole fare McDonald's per Vienna?
2: Vabbè, perché c'è, ci sono quegli accordi che fanno i ragazzi, no, del McDonald's, lasciamo stare. Molti di questi accordi sono anche commerciali, quindi. Non è che le catene non è che guardano se ci guadagnano o no, molte vanno sul numero, capito? Però comunque c'è una differenza, c'è una differenza con McDonald's. Ma no, ma tu se vai a un McDonald's americano e vai a un McDonald's italiano e c'è un abisso.
0: Certo.
2: Allora, io mi ricordo quando andavo in America c'erano i bidoni di ketchup e maionese là, andavi là, ti pigliavo quando volevi, i tovaglioli ti buttavano in faccia. Ma mi sembra che ti devi portare tu la roba da casa quando vai là.
1: No, dentro McDonald's se non va. Se non gli chiedi due tovaglioli o la cannuccia per la Coca-Cola, per dirti,
0: non te la fanno.
1: Risparmiano.
0: Ecco. Anzi, qua, allora, ora tripla perché sono le 5:57. Vai Marco.
1: È arrivata l'ora tripla stamattina, 21 settembre, c'è la turno. E il nostro capitano ci guida la nostra nave, ci porta a me Giuseppe, dove non usano le aquile. Io sono Marco Roma. No, mille baci.
0: E allora Marco.
2: E allora siamo arrivati alle fosse delle Marianne.
1: Bella questa.
2: Là vi
1: porto.
0: Alle fosse delle Marianne.
2: Io guido, vi porto alle fosse delle Marianne.
0: Solo dalle Marianne. Bene ragazzi,
1: no, un po' alla romana. È finito già oggi?
0: 5:57:40, abbiamo un brano da mandare. E
2: un brano da mandare.
0: Dopodiché manderemo un po' di musica. Così con Marco ci daremo le 6:50 per i saluti.
2: Che brano mandi, Giuseppe?
0: Mandiamo un brano. Che brano?
2: Bennato, è lunedì. Bennato lunedì, mo a fagiolo.
0: Da mandiamo dalla pelle al cuore.
2: A chi è l'animale?
3: Antonello Venditti.
0: Antonello Venditti. Dalla pelle al cuore. Sì, io.
2: Dalla pelle al cuore. Io avevo pensato un'altra cosa. Vabbè, comunque.
0: Dalla pelle al cuore.
3: Vabbè. Ho capito così.
0: Ci sentiamo dopo, ragazzi. Ciao, capitano.
2: Vabbè, io mi prendo il cuore. Io te lo lascio a te.
0: La pelle la lascio a me. Vabbè.
3: grande.

0: E noi siamo sempre qua. E sono le 6:38 secondi, non prendiamo un'ora doppia da parecchio. Sarebbe importante prendere la prima ora doppia dell'autunno, visto che è il 21 settembre oggi. 6:49 dovremmo prendere allora. 6:55 dovremmo prendere, sì.
1: Inserisci codice.
0: Vabbè.
1: 5. Pulsante. Pulsante. 6:93 secondi. Pulsante. 6:95 secondi. Pulsante.
0: E adesso la prendiamo.
1: 6:99 secondi.
0: Abbiamo preso l'ora doppia. E arriva adesso Alan Barriera.

Era così Vivrò di Alan Barriera, e adesso andiamo un po' con gli alunni del sole, visto che siamo in autunno, il sole dovrebbe splendere di meno, e il brano è un nome di una donna che si chiama Liu. Sentiamola, Liu.

Non c'è nessuno che mi può staccare da lui. E noi stacchiamo l'orario, sono le 6:21 e 4 secondi. Salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi, le salutiamo genericamente, in genere lo facciamo alle 4:30 appena. Se siete a Rovigo e cercate qualcuno che si occupa di CAF, chiamate entranti, uscenti, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione dell'uso del DTT, gestionare web, QWeb di vari generi, archivio cartaceo e informatico, nonché problem solving segretariale e riparazioni PC e inserimenti dati, chiamateci perché c'è il nostro Claudio che ha bisogno di lavorare, quindi potete sicuramente fidarvi di lui. E noi adesso ascoltiamo questo brano. I Beans, come pioveva? No, non sta piovendo.

Pioveva, vabbè, dai, non piove più, anzi, facciamo finta di tornare a Sorrento, torna a Sorrento con Beniamino Gigli, visto che questo è il momento degli anni 60, e poi dopo li lasceremo verso le 6:30, eccolo qua.

0: arriva settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: e dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

marzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che

E andiamo a stare con una stella. Stella stai, Umberto Tozzi. Intanto che tra un po' arriverà la telefonata di Maria Grazia per la poesia del lunedì, anzi la prima poesia d'autunno.

0: Ed eccoci qua, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E buon autunno.
1: E buon autunno, sì, io ho sentito parlare appunto e lo sapevo anch'io che questa mattina entra l'autunno e vorrei leggere una poesia che parla d'autunno. Un autunno inoltrato, perché la poesia l'ho scritta nel mese di novembre.
0: Vabbè,
1: però
0: sempre
1: autunno, sempre ci arriveremo a novembre.
0: Va bene, allora vai pure, parti pure con l'autunno.
1: Mattino d'autunno. La campagna è muta, gli uccellini cinguettano di meno, le foglie sono già per terra, attraverso i vetri guardo lontano, il mare sembra una tavola grigia e il cielo è plumbeo. È proprio una giornata novembrina. In questi frangenti l'anima è triste e ci si chiede come sarà l'avvenire, sarà bello o brutto, triste o ridente. L'oggi si sa e domani chissà. È meglio non pensarci e vivere il presente spensierati. In futuro si vedrà, il destino deciderà. È scritto tutto nelle stelle. La nostra stella speriamo che per sempre brillerà. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Grazia. Buona giornata e buon autunno.
1: Buon autunno a tutti. Ci sentiamo mercoledì prossimo.
0: Mercoledì. D'accordo, ciao, buona ciao. Giornata, ciao ciao ciao.
1: Grazie.
0: E sarebbe il caso di trovare un brano che ha a che fare con l'autunno, un brano di tanto vediamo che ora è, un brano di Franco Battiato.
2: 6:43 23 secondi.
0: Sì, ce la facciamo. Si chiama Veni l'autunno. Vediamo se lo cerchiamo, perché la signorina non me lo ha dato. Allora lo cerchiamo qui da noi.
2: È selezionato. Ricerca.
0: Vediamo un po'.
2: È selezionato.
0: 6:43:39 Veni l'autunno. Eccolo qua, è un brano che mi piaceva molto. L'avrà preso? Eccolo qua,

0: E sentiamo in linea se c'è Marco Roma.
1: Buongiorno.
0: E sentiamo in linea se c'è qualcun altro. C'è qualcun altro in linea?
1: Buongiorno. Io vorrei provare. Vediamo un po'.
0: No, no, aspetta, senti chi c'è. Pronto?
2: Marco?
1: Oh, che sorpresa. Ho detto provo a unire, ho detto, hai sentito?
0: E invece no, è stato lui già a chiamare prima, hai visto?
2: Io pensavo che stavi in ferie, non ti collegavi.
1: Traditore.
0: No, traditore. Vabbè, lui ha detto
3: buongiorno Marco.
0: Ecco.
1: Buongiorno.
0: Ha detto lui non voleva disturbarvi perché pensava che dopo la vacanza, dice, foste a riposare, ha detto chiamo io per salutare gli ascoltatori. Ormai è diventato anche lui di parte integrante della trasmissione. Ti chiamo io, visto che.
1: No, vacanze finite, basta.
0: Ecco. E quindi poi adesso quando vi vedrete, hai portato.
2: Ma sei ritornato, Marco?
0: Eh sì, già.
1: Certo.
0: È già al mercato. Ci manca solo che mettiamo i limoni.
1: Basta vacanze. Soldi finiti.
0: Bisogna
2: guardare. Tuo.
1: No, quello diceva esordi tu e la mia.
0: E allora, ragazzi, siamo in autunno, Eleonora, l'autunno è arrivato.
3: Eh già.
0: Ecco.
1: Che bello.
2: E stamattina faceva freschetto, eh.
0: Ecco. E tu invece come va il tuo dolore di sciatica, come va?
2: Adesso sto dentro al Vaticano, sto parlando dal Vaticano.
0: Ah, quindi hai ripreso a lavorare? Hai ripreso.
2: Per forza. Il dolore ce l'ho ancora, però meno che veni a lavorare.
0: Allora, un applauso, stai vicino al Papa, allora anche super.
1: Questo il Papa fa i miracoli, lo sapevo io.
0: È il Papa che fa i miracoli.
1: Sì, quello.
2: Sì, lo so. Una volta.
0: Una volta li fa. No, li fa ancora, no. Dai.
2: Sì, lo so. Il Papa. Allora Magni.
0: Vabbè, comunque, se non altro fa i miracoli spirituali, quindi.
1: Ma sì.
0: Ecco. Beh. Allora, come sta iniziando questo autunno, Marco? Abbiamo preparato tutto?
1: Io ancora tutta la roba estiva.
0: Ah, vabbè, ma.
1: Boh, però. Perché se perché se stanno nemmeno togliere, perché qua fa ancora. Cioè, ancora temperature non so basse.
0: Sì,
1: ancora ho venduto l'ultimo giorno i pigiami mezza manica.
0: Ah, beh, quindi ancora.
1: Io li vorrei tenere ancora.
0: E tienili, sì, tanto. Allora, sì. Ricordiamo chi c'è mercoledì sera quando sono le 6:50 quasi.
1: Il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la Pupa e il Secchione, Aristide Malnati
0: con noi. 6:50 e 39 secondi. Invece ricordiamo che se a Rovigo, città di Rovigo, avete bisogno di un amico che si occupa di CAF, chiamate entrate, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale, QWeb e altre varie cose, archivio cartaceo informatico, nonché problematica solving, nonché riparazioni PC e inserimento dati, c'è il nostro Claudio che cerca lavoro, quindi potete chiamare qui in radio e noi vi diamo il numero se siete di Rovigo o nei dintorni.
1: Rovigo,
0: quindi tu non. Se era Roma, magari era più semplice. va bene, questo amico nostro ha bisogno di lavorare, quindi noi
1: certo.
0: Quando c'è bisogno di lavorare si dice, magari qualcuno a Rovigo, ah, ma io cercavo, ma siamo qui,
1: certo.
0: Allora ragazzi, sono le 6:51, quindi Damiano è tornato al Vaticano, Eleonora è a casa,
2: sta sul letto.
0: Ecco. Marco invece che sta finendo di mettere a posto.
1: Io sì, diciamo piano piano.
0: E abbiamo detto di ricordarvi che mercoledì sera, come ormai da tanti mesi, c'è questo nostro amico che si chiama Aristide Malnati.
1: Aristide Malnati.
0: Ecco, Aristide Malnati, che mi dicevi è stato al Grande Fratello VIP o normale?
1: Sì, VIP.
0: Grande Fratello VIP, è stato anche all'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi.
1: Sì, l'Isola dei Famosi. Poi ha fatto la Pupa e il Secchione.
0: Pupa e il Secchione. Io diciamo quello che proprio non farei mai è quella. L'isola dei famosi non la farei perché non so nuotare. E poi lì mi ricordo almeno che rimangono spesso al digiuno, devono pescare, devono fare cose veramente strabilianti. Tu ci andresti, Marco, all'isola dei famosi?
1: Io sì, io ci andrei.
0: Tu ci andresti? Sì, sì. Damiano, andresti all'isola dei famosi?
1: E lui con la schiena che c'ha, io, non credo.
4: Io no, no, ma non mi piace proprio come cosa, perché comunque i problemi si risolvono a caso, no, a farsi vedere in televisione.
0: No, vabbè, io dico come esperienza, poi non è.
1: No, no, no, esperienza, l'isola dei famosi, insomma, che fai un'esperienza sulla della giungla con i concorrenti, potresti anche vincere.
0: Invece Leonora ci andrebbe all'isola dei famosi?
3: No, io no.
1: Io sì, guarda, stasera partirei, guarda.
0: E allora vediamo al Grande Fratello. Marco andrebbe al Grande Fratello?
1: Sì, sì, andrei, guarda, io entrerei adesso. Se era Di Blasi che conduce adesso, mi farebbe entrare. Sarei la persona più felice al mondo. Io per lo spettacolo, perché adoro il palcoscenico.
0: Certo. Damiano,
1: il fatto economico.
0: Andrebbe al Grande Fratello, Damiano?
4: Oddio, al Grande Fratello pure.
0: Bellissimo, è più. Eleonora?
3: No, io no.
0: Nemmeno al Grande Fratello, vabbè.
1: Damiano e Grande Fratello insieme.
0: Io la pupa e il secchione.
4: Marco, andiamo io te.
1: Ma che bello.
0: La pupa e il secchione invece è un'altra cosa. Non si dopo.
1: La pupa e il secchione praticamente mettono la classica belloccia, il classico, capito, professore quattro occhi brutto, capito?
0: Ah, ecco, la pupa
1: che sa tutto. Ah, tipo, ecco. Aristide è uno così. Bruttino,
4: ma io non ci vado a prescindere, perché già ho perso un panno in partenza. A me, io alla scuola proprio.
0: Ah, tu alla scuola sei un po'.
4: No, proprio zero. Infatti, ho iniziato a lavorare a 14 anni.
0: Beh, è iniziato presto, quindi la terza media, ma hai fatto appena la terza.
4: Sì, ma no, ma le medie mi piacevano, l'ho fatta per 4 anni.
0: Quindi lei. Le...
1: Ah, sì. Di cinque anni ha fatto 6 anni.
0: Ah, 6 anni. Sì,
1: guarda, 6 anni le medie.
0: 6 anni le medie. Bene, ragazzi, siamo al momento della sigla. Allora, sono le 6:55 quasi. Allora andiamo. Chi conta?
1: 1 2 3. Signore e signori, a voi là, insieme tutte e tre. Sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora è iniziato l'autunno, la sigla c'è sempre, quindi noi ce ne andiamo.
4: La sigla non deve manca mai.
0: La sigla non manca mai. Bene, ragazzi, ci sentiamo domani, mercoledì. Sì, mercoledì, domani abbiamo una trasmissione diversa. E quindi grazie a tutti voi, grazie a Eleonora, buona giornata.
3: Anche a tutti voi, buona giornata.
0: Grazie.
4: Ciao Giuseppe, buona giornata, ci sentiamo mercoledì mattina.
0: Senz'altro, ciao Marco, buon lavoro.
1: Ciao.
4: Marco, ciao, già chiuso.
0: No, c'è ancora. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti quanti.
1: Viva
0: ciao.
1: La radio, viva la radio.
0: Viva, non è mai troppo viva presto. A dopo domani, ciao, a domani a tutti. Ciao.
4: Domani.

chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui

sono solo parole. Sono solo parole.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta?

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo

te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto.

E così all'infinito, perdendo nel conto, mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi debbano

anch'io. Apro gli occhi e ci sei, plano. So che ti piace far piano.

Ci vogliono mani capaci per sciogliere i

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

paura che lui ci senta. Intanto le mie dita sotto al tavolino stanno toccando le tue dita. E tu stai fermo. Ecco, adesso lui ci guarda, sorride. Diglielo adesso. Se no glielo grido io che... Okay.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: so.
1: Mi mordi che questo ne sono.
0: Non sono.
2: Grazie.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.

Questa è la storia di un cane barbone, abbandonato dal suo padrone, che era lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di certo.

andare in vacanza e le automobili sono in partenza. Non c'è più posto per il cagnolino, così lo chiudono sul terrazzino.

ma dopo un giorno che lui si lamenta, passa di lì un maresciallo pompiere. Con le sue scale raggiunge il terrazzo, mentre il buon Virgola sembra già pazzo.

0: Questo pompiere è il papà di un bambino molto più buono di quel Robertino. Fa il bagno a virgola, lo tratta bene, gli fa le coccole, ci gioca insieme.
1: Virgola, virgola, con le orecchie ventola.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad di Sant'Alvise.
2: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
3: Yeah, how's he doing? Okay?
2: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche agli altri.
1: No, zio, non ho

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben trovati questo lunedì 21 settembre 2026, e con questa giornata torna l'appuntamento consueto con l'Università Popolare di Mestre. Quindi adesso io vi lascio in compagnia della nostra Sara Bonafini. Ciao Sara.
1: Ciao Alberto.
0: Come
1: di nuovo
0: stai?
1: Qua.
0: Bentornata.
1: Benissimo, benissimo.
0: Bentornata.
1: Qua. Poi complimenti perché hai un allestimento nuovo.
0: Abbiamo fatto un po' di quest'estate, ci siamo dedicati un po' a noi stessi.
1: Bellissimo, un restyling sì. Di fono assorbente.
0: Però
1: bellissimo.
0: Comunque il caldo è rimasto, quindi vabbè. Senti, allora adesso ti lascio in compagnia, so che c'hai già degli ospiti
1: sì.
0: al telefono, e quindi auguro un buon ascolto ai nostri amici e alle nostre amiche in ascolto anche oggi con l'Università Popolare di Mestre. Ciao!
1: Ciao Alberto, grazie mille ancora come al solito dell'ospitalità che Radio Vanessa dà, grazie a te, all'Università Popolare di Mestre. E parte il nuovo anno accademico e quindi ho in linea niente po' di meno che il presidente Giuseppe Vianello. Ciao Giuseppe, sei in linea.
2: Ciao Sara, spero mi sentiate bene. Io vi saluto, ovviamente saluto intanto gli ascoltatori, saluto te Sara, ovvio.
1: Ciao Giuseppe, grazie.
2: Ciao, saluto gli ascoltatori di Radio Vanessa che probabilmente, almeno molti di loro, non conoscono la realtà dell'Università Popolare di Mestre, quindi due parole le devo spendere chiaramente.
1: Certamente.
2: Quindi parlandovi dell'Università Popolare di Mestre, vi parlo di una realtà che a Mestre va avanti da più di 100 anni. Quindi l'Università Popolare di Mestre, che apre, come si è detto, l'anno accademico 2026-27,
1: sì.
2: È una delle realtà culturali più longeve della nostra città, e lasciatemelo dire, questo è anche motivo di orgoglio, perché UVM nasce niente meno che nel 1921, più di un secolo fa. E come tante storie italiane del Novecento, anche la nostra ha avuto un momento buio. Durante il periodo fascista l'associazione ha dovuto chiudere. Questa è una nota che fino a qualche anno fa non veniva mai fatta, ma che ritengo sia utile ripeterla data la situazione attuale, dove molta gente sembra aver perso un po' di memoria in merito. Ha dovuto chiudere perché è incompatibile con la mentalità del Minkul Pop, ma è ripartita subito nel secondo dopoguerra e dalla metà degli anni 50 prende slancio e si consolida così com'è, come viene conosciuta adesso. 100 anni sono tanti, evidentemente, no? Se un'associazione culturale riesce ad attraversare un secolo, una guerra, una dittatura, cambi di generazioni, di gusti, di modi di vivere, anche di modi di vivere il tempo libero, evidentemente, vuol dire che se c'è questa capacità c'è anche qualcosa alla base che funziona, che ha senso e che le persone continuano a cercare. Quindi la domanda è: cosa cerca oggi chi entra nell'Università Popolare di Mestre? Partiamo dallo scopo.
1: Sì.
2: Il scopo rimane in fondo lo stesso di sempre: promuovere la cultura, ma non la cultura come accumulo di nozioni, che questo probabilmente non ha mai avuto molto successo. Qua la cultura nell'associazione è vista soprattutto come formazione della persona e come crescita personale fin dalle origini, e fondamentalmente anche come occasione per costruire relazioni umane vere. Studiare una lingua, seguire un corso di storia dell'arte, mettersi a dipingere un acquerello non è solo imparare qualcosa, è anche un modo di stare assieme, di conoscersi, di costruire legami. E questo forse c'è una differenza piuttosto forte nei nostri ultimi anni rispetto al passato, perché nei nostri ultimi anni molti sono connessi con tutto il mondo attraverso uno schermo, che sia uno smartphone, un computer, un tablet, ma o isolati nella propria stanza o isolati anche essendo assieme agli altri che sono in un autobus. Mentre l'Università Popolare di Mestre rimane comunque un riferimento in cui costruire comunità per fare qualcosa assieme. E questo ha un valore che si associa e va anche oltre il contenuto dei corsi che proponiamo o delle attività che proponiamo. Ora, cosa fa concretamente l'Università Popolare di Mestre? tantissime cose, fortunatamente non sarò io a presentarle, ma i miei collaboratori che mi seguiranno e che vi parleranno nel dettaglio dei corsi di lingua, di cultura generale, delle attività proposte al pubblico esterno e naturalmente della nostra rivista Kaleidos, che raccoglie riflessioni, approfondimenti su tanti temi diversi. Però io vorrei forse fermarmi un attimo su un aspetto che mi sta particolarmente a cuore e che secondo me racconta bene come sta cambiando la nostra associazione. Da sempre, accanto alle lezioni più, chiamiamole tradizionali, l'Università Popolare ha ospitato dei laboratori: pittura, acquerello, teatro, attività che per loro natura ovviamente richiedono una partecipazione attiva. Non si può imparare a dipingere stando seduti su una sedia ascoltando qualcuno che ti parla di pittura, bisogna prendere in mano il pennello. Non si può fare teatro senza salire prima o poi per qualche minuto su un palco a presentarsi di fronte agli altri. Ecco, quello che abbiamo notato negli ultimi anni è che questa voglia di partecipazione attiva, questo bisogno di mettersi in gioco, che poi diciamolo è anche l'estensione di un hobby, di una passione personale, si sta facendo sempre più forte. E non riguarda più solo i laboratori artistici, dove per definizione c'è sempre stata questa impostazione, ovvio. Sta contagiando in un certo senso anche materie che per tradizione erano sempre state affrontate con la classica lezione frontale, che so, storia dell'arte, filosofia. Quindi, avendo percepito questo tipo di desiderio, di spinta, abbiamo deciso di andare in questa direzione, di assecondare questa esigenza. Sempre più spesso proponiamo formati che coinvolgono direttamente gli allievi, che li fanno discutere, confrontarsi, cioè mettere le mani in pasta in definitiva, no? Anziché limitarsi ad ascoltare passivamente chi sta in cattedra. Perché ci siamo accorti che si impara meglio e soprattutto si resta più legati a quello che si impara quando si è protagonisti e non solo spettatori.
1: Parole sagge, specialmente in questi ultimi periodi, Giuseppe, no? Parlavamo proprio venendo qui in studio con Daniela Zamburlin, che è qui presente, dopo ascolteremo direttamente dalla sua voce un po' a volo d'uccello i contenuti di Kaleidos. Daniela Zamburlin è la direttrice responsabile della rivista e si diceva proprio, riagganciandoci a quello che hai appena detto tu, che è necessario sempre di più stare insieme, capire insomma che le cose non si imparano e basta, ma si imparano facendo e anche mettendo in relazione le persone, creando relazioni. E questo forse è la partecipazione che manca sempre di più. Penso sia anche chi ci ascolta, penso condivida questo.
2: Sì, questa impostazione tocca perfino la formazione linguistica, che ha esigenze un po' diverse, perché chiaramente certe basi tipo la grammatica, la sintassi, aspetti strutturati, quelli ovviamente non si possono aggirare, ma anche là si sta consolidando una scelta precisa. Per esempio, accettiamo anche piccoli gruppi ristretti, gruppi che qualche volta sono un po' al limite, se si vuole, della sostenibilità economica, ma che probabilmente sono più adatti a costruire un percorso davvero personale per chi impara. In un piccolo gruppo il docente ti conosce, sa quando sei in difficoltà, può seguirti meglio. E tu non sei più un numero, ma stai facendo un percorso più personale, personalizzato. Ecco, questo probabilmente ci descrive come siamo oggi. Un'associazione che ha più di 100 anni di storia alle spalle, ma che non si ferma a quella storia. Che continua ad ascoltare chi partecipa alle nostre attività e a modificarsi di conseguenza. Quindi restiamo fedeli a uno scopo che non cambia: promozione della cultura, crescita delle persone, relazioni umane, ma cambiamo, e non poco, nel modo in cui cerchiamo di realizzarlo, ma non solo nel modo, ma anche nei contenuti. Per esempio, noi affrontiamo anche intelligenza artificiale con la partecipazione di chi partecipa a questa attività. Ok? Sì. Quindi credo di aver dato un quadro generale di cosa sia l'Università Popolare di Mestre e di come stia affrontando questo nuovo anno accademico. Adesso però ovviamente devo lasciare spazio a chi conosce nel dettaglio le singole attività, i corsi di lingua, i corsi di cultura generale, le proposte per il pubblico e naturalmente Careidos, perché sono loro i veri protagonisti dei progetti e sono loro che possono raccontarveli con la competenza e la passione che io non potrei assolutamente rendere a nessuno. Quindi passo la mia parola ai collaboratori. Allora, grazie a voi per l'ascolto e buon proseguimento su Radio Vanessa.
1: Ringraziamo, grazie Giuseppe, ringraziamo, ti saluto, ci sentiamo più avanti, buona giornata, auguri per questo nuovo ottimo anno accademico. Bene, e abbiamo ascoltato quindi il presidente dell'Università Popolare di Mestre, il saluto di inizio anno accademico, e giustamente il presidente indicava come secondo intervistati i diretti interessati ai corsi, quindi io avrei al telefono, stiamo facendo il bello della diretta perché la sto chiamando in questo momento, abbiamo al telefono Bianca Maria Bandinelli, che è la responsabile della didattica dell'Università Popolare, e quindi ascoltiamo direttamente dalla sua voce l'organizzazione proprio dei corsi dell'anno accademico 2026-2027. Buonasera Bianca, sei in linea?
3: Ci sono, buonasera.
1: Buonasera, sentite? Sì, tutto a posto. Allora sei stata presentata dal presidente Giuseppe Vianello, ti salutiamo anche qui dagli studi. Grazie. Di Radio Vanessa, e quindi come già indicato dal presidente ascoltiamo un po' com'è strutturato l'anno. Percorsi, certo. Attività didattiche, conferenze direttamente da colei che li organizza, oltretutto, che li gestisce, insomma. A te.
3: Grazie Sara della presentazione, grazie al presidente Giuseppe Vianello per avermi presentato e grazie ovviamente a Radio Vanessa che ci ospita
1: sempre con simpatia, sì.
3: Sì, io sono qua a presentare un po' le nostre attività perché sono a pieno regime le iscrizioni per il nuovo anno accademico e come ogni anno noi abbiamo, ormai un po' chi ci segue lo sa, abbiamo tre filoni fondamentali, quello dei corsi di lingue, quello dei corsi cosiddetti di cultura generale che abbracciano un po' vari ambiti e quello delle attività più laboratoriali. Allora io volevo brevemente dirvi che come sempre ci sono corsi di lingua inglese, francese, spagnolo, tedesco e greco, si articolano per livelli, abbiamo per inglese 10 livelli per un totale di 12 corsi. Poi abbiamo a completamento di questo anche corsi che privilegiano lo sviluppo delle abilità orali, che abbiamo definito come Guided Conversations, e un corso di inglese per il turismo che già dall'anno scorso ha avuto un buon successo. Poi abbiamo dei 5 livelli di lingua francese accompagnati da un corso di circolo di lettura, così definiti, sono delle occasioni in cui docente e iscritti si confrontano su alcune letture fatte in comune. Poi abbiamo 8 livelli di spagnolo, anche qui per un totale di 11 corsi, 4 corsi di lingua tedesca e 4 di lingua greca, sempre accompagnati da conversazioni. E abbiamo anche, cosa importante per il territorio, dei corsi di italiano per stranieri, di livello, diciamo, non proprio base, ma di livello un pochino più intermedio avanzato, che vengono considerate poi iniziative di solidarietà perché sono a rimborso parziale. Questa offerta viene ovviamente completata, ma arricchita anche direi dalla cultura generale. Qui abbiamo corsi, alcuni sono anche, devo dire, di nuova attivazione, di arte, di musica, e addirittura ne abbiamo uno nuovissimo che va un po' a indagare sul mistero dei caratteri cinesi, quindi non è un vero e proprio corso di cinese, ma è un corso che abbinerà lo studio dei caratteri cinesi allo studio delle tradizioni e dello spirito orientale.
1: Sì, bello, sì. Curioso poi.
3: Sì, molto bello, devo dire.
1: E come posso interromperti, Bianca?
3: Sì, certo.
1: E come mai questa idea? Perché è veramente originale, non penso si trovi molto.
3: Sì, allora è uscita effettivamente un po' per caso, nel senso che sapete che lavoro con la commissione didattica, che ovviamente ringrazio per il sostegno, il supporto, tutto quello che fa insieme a me. E avevamo contattato questa docente di cui c'era venuto in mano il curriculum per l'insegnamento dell'inglese. Poi, siccome lei è comunque insegnante di scuola, quindi è impegnata le mattine, ci ha detto: no, purtroppo non posso, però io sono laureata in cinese.
1: Ah.
3: E quindi è venuta fuori questa proposta sua, che è veramente molto molto interessante. Tra l'altro c'è stata la presentazione in sede del corso la settimana scorsa, quindi se qualcuno fosse interessato invito ad andare sul nostro sito a vedere la registrazione di questa presentazione, così si può anche capire un pochino meglio il taglio di questi incontri. E quindi è stata una cosa abbastanza casuale, devo dire. Poi abbiamo filosofia, e quest'anno siamo veramente onorati di ospitare anche un docente molto importante in questo campo, che è professor Stefano Maso. E poi abbiamo diverse proposte per quanto riguarda la storia, dalle grandi scoperte geografiche, la storia dell'Ottocento, la storia contemporanea, e anche un corso di storia delle religioni orientali che avevamo già proposto, ma che abbiamo riproposto quest'anno. Abbiamo delle scelte di letteratura un corso sulle voci più importanti di premi Nobel, e un altro corso che riguarda conoscere la guerra per costruire un immaginario di pace. E poi abbiamo dei corsi di scienze del Dipartimento Scientifico Informatico ed Economico, anche qui sull'informatica, poi i numeri infiniti, la conquista degli ambienti vegetali, le strategie evolutive, l'educazione finanziaria, quindi abbiamo veramente una scelta molto ampia. Ne accenno un attimo,
1: sì.
3: Il nostro ultimo diciamo dipartimento, in senso nato un po', perché intendo in senso di tempo, riguarda però le arti terapie e il benessere, ma qui lascio il campo alla nostra Federica, che si è fatta promotrice di questa cosa molto importante, penso che ne parlerà lei.
1: Sì, di sicuro ti fermo, perché qui davanti a me stiamo ridendo con la sua faccina che sorridente,
3: esatto,
1: che adesso
3: esatto.
1: Infatti parlerà.
3: Siamo molto orgogliosi di iniziare questo percorso grazie a Federica,
1: sì,
3: e alle sue idee sempre importanti. Poi abbiamo torno un attimo sui corsi di lingue, accanto ai corsi tradizionali di cui parlavo prima, abbiamo anche delle proposte più brevi, ma focalizzate su qualcosa di diverso, per esempio dei laboratori di short stories, dei laboratori su film, canzoni, quindi anche qui invito ad andare a controllare nel sito e i nostri programmi, perché si tratta di alcune cose abbastanza nuove ma anche stimolanti, perché noi crediamo ovviamente sempre nel valore dell'educazione permanente, ma anche di farlo anche divertendosi.
1: Certamente. Bene, ecco, in conclusione, oltre alla presentazione dei corsi, so che avevi anche una serie di appuntamenti altri che l'università propone, insomma,
3: certo,
1: mi sbaglio.
3: Abbiamo delle conferenze gratuite in sede, sulla psicologia, su Pirandello, poi una conferenza sul voto alle donne e una su Pinocchio, visto che sono i 200 anni della nascita. Ma volevo anche accennare al fatto che abbiamo delle conferenze anche al Centro Culturale Candiani,
1: sì,
3: che sono molto importanti e abbastanza varie. E varie nel senso che proprio coprono tantissimi aspetti. La prima, che sarà l'8 di ottobre, sarà una conferenza dedicata ad Agatha Christie, ce ne sono state varie in questo anno, e la nostra verrà un po' arricchita da alcune letture in lingua inglese. Poi abbiamo una conferenza sul viaggio in Italia, Goethe, poi avremo un'altra conferenza, queste sono a novembre, sulle scuole grandi di Venezia, cura della nostra docente Dalla Stella. Poi avremo un'altra conferenza che viaggerà sull'italiano, un po' sull'inglese, ma toccherà vari ambiti, è dedicato alla 100 anni della Route 66 americana. Sì, poi avremo degli incontri sui grandi giornalisti, ma questi sono ancora in via di definizione. Avremo qualcosa sullo Sputnik e la canetta Laika. Poi avremo, importantissimo perché il prossimo anno sarà l'anno dei Normanni, avremo una conferenza sul famoso Arazzo di Bayeux. E poi avremo una conferenza sui viaggi, perché un po' il filo rosso che unisce un po' queste conferenze proprio il tema del viaggio, i viaggi della mente e delle erbe magiche, e anche i viaggi della mente che toccano però i padri della psicanalisi. Quindi insomma direi che abbiamo cercato di dare spazio a tanti aspetti di questo tema.
1: Grazie mille Bianca Maria Bandinelli, referente per la didattica dell'Università Popolare di Mestre. Ti ringraziamo, ti auguriamo un buon inizio di attività, perché a breve proprio iniziano proprio fattivamente i corsi. E ci sentiamo per il prossimo semestre. Allora, grazie ancora.
3: Perfetto, grazie
1: Bianca.
3: Sara, grazie a Radio Vanessa, UPM. Invito tutti a controllare anche sul sito eventuali informazioni di cui hanno bisogno.
1: Grazie, arrivederci. Ciao,
3: grazie,
1: Bianca.
3: Grazie,
1: ciao,
3: arrivederci,
1: ciao.
3: Arrivederci.
1: E noi continuiamo questa volta non con telefonata, ma con, come dicevamo, Federica, anima e corpo, abbiamo deciso, anima e corpo.
4: Siamo
1: quindi
4: qua.
1: Realmente appare, non per telefono, Federica Zagatti Volferrari, che buonasera Federica.
4: Buonasera Sara, buonasera a tutti.
1: Sei già stata nominata prima,
4: sì,
1: da Bianca. E Federica, non vorrei dire molto di te, perché so che ti presenti molto meglio di qualsiasi altro decida di presentarti, quindi comunque membro del consiglio direttivo dell'Università Popolare. Federica segue per anche carriera lavorativa, segue tutto quello che riguarda teatro, terapie e altro. Federica, a te la parola.
4: Grazie Sara.
1: Begli appunti comunque, un bellissimo quaderno pieno di colori con le mappe.
4: Oggi pochi appunti, vado a braccio perché ho un bel po' di cose da raccontarvi e mi limito a raccontare, presentare ciò di cui mi occupo in realtà all'interno dell'UPM in questa prima parte dell'anno accademico. E allora, la prima cosa, la più importante, forse la grande novità di quest'anno, l'ha già accennata Bianca Bandinelli poco fa, ed è la nascita di questo polo delle arti e terapie e del benessere. È un progetto sperimentale, nel senso che nasce proprio quest'anno, parte quest'anno, con la speranza che si avvii, che cammini. E che cos'è questo polo? Intanto la parola chiave è benessere. è un raggruppamento di discipline che hanno come obiettivo il benessere della persona, dove benessere si può declinare in mille modi, hanno comunque tutto a che fare con la crescita personale. E di questo progetto fanno parte le arti terapie, che sono quattro, e già dall'anno scorso, anzi da 2 anni, c'era la teatroterapia, che seguo io perché io sono regista teatrale, formatrice teatrale, ma anche teatroterapeuta, e ci tengo molto a questo aspetto, diciamo, del mio lavoro con il teatro, e riconosco e vedo il valore, l'efficacia del fare teatro come spazio-tempo di cura, dove cura ovviamente sta a significare non stiamo parlando di contesti clinici per forza, anche la teatroterapia la faccio anche in contesti clinici come tutte le arti terapie, ma non necessariamente, perché chiunque ha bisogno di prendersi cura di sé. E negli ultimi anni soprattutto, ne parlavamo proprio ai nostri direttivi, abbiamo notato che c'è sempre di più una ricerca di corsi, percorsi, situazioni che,
5: per stare
4: sì,
5: bene con se stessi,
4: che
5: per
4: sono finalizzati proprio a prendersi cura di sé. E quindi diciamo che sono state aggiunte le altre arti terapie, che sono per quest'anno, o almeno per questa prima parte dell'anno, la musicoterapia con la docente Carolina Buncoddo e la danza movimento terapia con la docente Paola Benvenu. C'è un assente che è l'arte terapia, ma un passo alla volta, è in programma, ok? Ovviamente per partecipare a questi percorsi, a questi progetti, non è necessario avere competenze artistiche, perché altrimenti non sarebbe più terapeutico, non ci deve essere l'ansia da prestazione, semplicemente l'arte in questione, che è o il teatro o la musica o la pittura, il segno comunque, è un canale attraverso il quale ci si esprime
5: con il corpo,
4: anche con la parola. È molto autobiografico, chiaramente, perché si va a indagare su se stessi, si porta in scena se stessi, si porta il proprio vissuto in questi percorsi, ed è terapeutico per questo. E anche il fatto di comunque avvalersi di un'arte che è già terapeutica di suo, perché si è sempre detto, no, chi fa teatro in qualche modo si
5: guarisce da qualcosa.
4: Sì, esatto. E il problema è che non sempre, ad esempio io parlo del teatro perché è la mia materia, non sempre è terapeutico, dipende da come si conduce un percorso di teatro, può essere anche molto crudele, può fare anche molto male, deve esserci la persona al centro, allora in quel momento può essere terapeutico o comunque è terapeutico, perché la persona sta facendo un percorso e ci deve essere un'attenzione massima nei confronti della persona. Quindi non è insomma, ci vogliono delle persone qualificate, ci sono degli studi, ci sono dei titoli che vengono ovviamente conferiti a chi fa un percorso per poi diventare operatore di arte terapia. E noi ci teniamo molto come università popolare a ovviamente fare dei percorsi con persone titolate. Accanto a questi poi ci sono tutte le materie che in qualche modo, materie, sembra di essere a scuola così, le discipline, i percorsi che contribuiscono al benessere della persona, al proprio sviluppo cognitivo, alla crescita personale, che già c'erano all'UPM, perché ad esempio meditazione e mindfulness c'era già l'anno scorso, stimolazione cognitiva, che è l'altro corso, non so se c'era, forse sì, adesso non me lo ricordo, comunque quest'anno sicuramente c'è,
5: sì.
4: E quindi fanno parte di questo progetto, perché tutte comunque insieme rientrano in quella
5: sfera,
4: sì, esatto, in una sfera, sì, possiamo chiamarla sfera,
5: senza,
4: sì,
5: le cose senza spigoli sono già terapeutiche,
4: esatto.
5: Ecco perché i bambini amano le palle, le robe,
4: ecco.
5: Tutto quello che è tondo è mamma,
4: esatto.
5: E quindi torni indietro.
4: Infatti anch'io visualizzo una sfera quando penso al progetto, lo vedo dentro un cerchio,
5: sì.
4: Che appunto sono orientate al benessere della persona.
5: Come pensavi di presentare la struttura dei corsi? Uno si iscrive, cosa si immagina? Entra in una stanza, ci sono altre persone?
4: Beh, io ti posso parlare del mio corso, sì, chiaramente,
5: nello specifico.
4: Sì, che è già partito appunto 2 anni fa, e è sempre un'attività corale, sempre, è un'attività di gruppo, dove il gruppo rappresenta anche la forza, perché quando si fa arte terapia, che sia teatro, musica, danza, non lo so, si vanno comunque ad aprire delle porte, delle finestre, dove non sai sempre quello che trovi. Quindi può essere molto piacevole, divertente, perché deve essere anche un momento di leggerezza, chiaramente, non può essere una cosa pesante. Però si potrebbe trovare anche qualcosa di difficile da elaborare, da affrontare. E il gruppo diventa invece un punto di forza, perché si è insieme nella stessa situazione. È il classico siamo tutti nella stessa barca, no?
5: Sì.
4: L'unione fa la forza, ci si appoggia molto sugli altri, è tutto completamente svolto in assenza di giudizio, perché poi ovviamente sta anche all'operatore creare una dimensione sicura,
5: rasserenante,
4: sicura, esatto,
5: e sicura,
4: in cui ci si sente liberi di aprirsi, di darsi, di ricevere anche molto, perché essendo appunto un'attività corale c'è sempre uno scambio. Io ricevo dalle vite degli altri, consegno qualcosa
5: e poi rifletto,
4: e poi si elabora, diventa nostro. Insomma, è un percorso che bisogna vivere, è più difficile da spiegare.
5: E il luogo? Sono
4: il
5: sale.
4: Luogo è la sede della Scuola Bellini, che l'UPM ha a disposizione, un'aula vuota.
5: L'aula vuota,
4: un'aula che si riempie di tanto
5: belle cose. Ho capito, quindi questo è proprio il polo delle arti terapie e del benessere, che è questa novità che è unica a livello,
4: esatto,
5: del nostro territorio.
4: Nel Veneto non c'è un polo delle arti terapie, perché ci sono tante realtà che offrono percorsi nelle arti terapie, ma sono tutti sganciati. E quindi l'intento era proprio di raggruppare e di creare un luogo in cui trovarle tutte e farle anche dialogare tra loro, perché il progetto che ho lanciato, nella migliore delle ipotesi ovviamente, prevederà anche dei momenti di incontro.
5: Sì.
4: Chiaramente è tutto da costruire, quindi l'importante già sarebbe che i corsi partissero tutti. Ma una volta partiti, l'idea è proprio quello di far entrare in contatto le varie discipline, di creare anche dei momenti di condivisione, ma anche di uscita in città. Sì, mi piacerebbe insomma organizzare dei piccoli o festival o seminari, comunque appuntamenti in città, per uscire proprio dalle mura. E anche far conoscere queste discipline che in Italia, devo dire, stanno un po' sgomitando, cioè fanno un po' fatica.
5: E secondo te perché fanno fatica? Visto che invece c'è un momento dove, forse lo possiamo condividere, dove invece c'è la ricerca di uscire da una solitudine che in questi ultimi anni ci ha un po',
4: sì, penso,
5: isolati,
4: che...
5: e quindi sgomitano, perché cos'è che soffoca?
4: Beh, intanto
5: questa...
4: non sono riconosciute,
5: ah,
4: non sono riconosciute
5: una
4: come
5: questione
4: professioni
5: formale.
4: Esatto, mentre ad esempio in Inghilterra, in altri paesi europei o negli Stati Uniti sono riconosciute addirittura come professioni sanitarie. Qui sono, sì, riconosciute, cioè sono quelle professioni non regolamentate, comunque esistono, hanno i loro codici e tutto, però sono un po' in un limbo.
5: Questo è già un
4: problema grosso.
5: L'altro forse problema, è il problema.
4: Sì, l'altro problema è che la parola terapia spaventa molto. E io ho notato, cioè io i primi anni in cui proponevo percorsi di teatro terapia dovevo sempre togliere la parola terapia e usare altro, girarcela attorno, perché la parola terapia è sempre abbinata a un problema,
5: patologia.
4: A una patologia, eccetera. Ad esempio la parola cura già fa meno paura, però io ho deciso di essere ostinata, e se si chiama teatroterapia va chiamata teatroterapia, perché quello è il suo nome.
5: Sì.
4: E vedo che insomma poco a poco si comincia a scardinare questa cosa, perché chiaramente bisogna provarla, no? Per quello dico, uscire in città secondo me è importante, perché far vedere dal vivo, conoscere, vedere persone che lo fanno, trovare la possibilità, un'alternativa, alla cura, no? Alla cura, alla terapia tradizionale. Clinica, ovviamente stiamo parlando di problemi chiaramente affrontabili attraverso un percorso di questo genere. È qualcosa che magari non si pensa, ma se sai che c'è, ci ti provi. Affacci e magari scopri un qualcosa che ti può fare stare bene.
5: Mm. È una delle proposte dell'Università Popolare. Scrittura terapeutica.
4: Ah no, scrittura, sì, perché poi chiaramente in questo polo se cresce entrerebbero poi tutte quelle discipline, quei percorsi che hanno come fine ultimo far star bene le persone. E quindi ce ne sono tantissime, anche se non sono proprio le arti terapie, come ho detto prima, ufficiali, possono esserci tanti percorsi che rientrano in questo progetto. Io sono anche operatrice di scrittura terapeutica, cioè ho il titolo anche per quello, quindi ci sono insomma tanti percorsi possibili.
5: E c'è un limite di iscritti oppure si creano delle classi con un certo numero?
4: Allora dipende sempre dall'insegnante. Io ad esempio fino a una decina, un 10, 12, perché poi...
5: Gruppo.
4: Sì.
5: È un bel gruppo, sì, insomma, si può lavorare senza... sovrapporsi l'un con l'altro, avendo tutti gli stessi spazi, ma non sentendosi in pochi.
4: No, quindi... è ora di pensare a te.
5: Adesso loro, chi ci ascolta non lo sa, non lo può vedere, ma mentre Federica Zagatti sta parlando e sta spiegando questo bellissimo progetto di questo polo di arti, terapie e benessere, io sto sfogliando la brochure che ha portato, no? E leggo in un bel color fucsia col pennarello: è ora di pensare a te. È lo slogan, penso, di questo.
4: Sì,
5: di
4: mi è stato chiesto uno slogan per inviare una newsletter e io così la prima cosa che ho, che proprio così impulsivamente mi ho detto a me stessa: è ora di pensare a te. Ma l'ho scritta.
5: Ma forse anche il cuore che c'è quest'anno, sì, anche, come simbolo, sì, dell'Università Popolare, sì, a Mestre, stanno girando dei, sì, totem, appaiono, si manifestano dei totem bellissimi nelle zone centrali, pedonali della città, dove c'è la descrizione di quello che l'università propone, e c'è un'immagine nuova che non era stata pensata agli anni precedenti, e c'è un cuore che fa molto effetto su sfondo bianco. C'è questo cuore quasi tracciato a pennarello, sì, a mano libera,
4: sì,
5: e è stato scelto, penso, all'unanimità come simbolo dell'università, e sta molto bene anche con questo slogan.
4: Sì,
5: Federica,
4: cosa la storia dici? Di quel cuore anche questa è molto semplice. Io ero all'Università Popolare di Mestre in un'aula e avevo dentro di me proprio una sensazione di benessere, perché l'Università Popolare di Mestre, se la si vive pienamente, è un luogo, è una dimensione che ti fa stare bene anche umanamente parlando. E quindi ho visto la lavagna bianca, il pennarello rosso lì appoggiato, e mi è venuto spontaneo disegnare questo cuore con scritto dentro UPM, una bambinata, la classica bambinata.
5: I bambini, guarda che i bambini sono gli esseri viventi più interessanti, ecco, di questo pianeta.
4: La bambina che c'è in me ha fatto questo cuore proprio senza un motivo, avevo voglia di farlo, di lasciare questo segno di amore nei confronti dell'UPM. E poi dopo, i giorni dopo, se ne è parlato: ma chi ha fatto sto cuore?
5: E quindi ti sei svelata anche ai microfoni di Radio Vanessa.
4: Qualcuno per scherzo ha detto: ma dai, potrebbe essere il logo dal prossimo anno, del prossimo anno. E così è stato. L'ho ripescato quest'anno ed è stato accolto.
5: Insomma.

0: Alla teatroterapia, parlo sempre dei progetti che seguo io, c'è naturalmente il corso di teatro che continua un percorso iniziato l'anno scorso e il tema è la follia nell'arte. Continuiamo a trattare le vite di alcuni artisti, ma non necessariamente artisti, di persone che in qualche modo sono state etichettate con questa etichetta della follia. E addirittura questa etichetta ha quasi sovrastato il loro essere artisti. E ci piace indagare questo tema, anche la difficoltà di comunicare con l'esterno, la difficoltà di essere compresi, insomma, questo porterà alla costruzione di uno spettacolo. Quindi con il gruppo di teatro si andrà in scena. Cambio, sono stata sintetica.
1: Sei bravissima.
0: Perfetto.
1: Bravissima.
0: Sempre su questo tema porterò un mio spettacolo ambientato nel manicomio di San Servolo, perché l'anno scorso ho dedicato una delle mie ricerche proprio alla consultazione delle cartelle cliniche che sono conservate nell'archivio di San Servolo e questo ha prodotto poi uno spettacolo che sta girando in vari teatri di Venezia e dintorni e l'Università Popolare quasi sicuramente, adesso non si sa ancora la data, lo porterà insomma nella sua programmazione. E questo spettacolo sarà anche accompagnato da una conferenza che ho già tenuto l'anno scorso, ma che secondo me è necessaria per capirlo, sul manicomio di San Servolo e di San Clemente. Cambio,
1: sì.
0: Sintetica,
1: sei bravissima, sei sempre brava. So che ti lascio il microfono e tu fai.
0: L'ultima cosa di cui mi sto occupando in questo momento è l'inaugurazione dell'anno accademico 2026-27. Il tema che è stato scelto è il viaggio. Sì. E mi è stato chiesto di pensare insomma ad una formula per trattare il tema del viaggio, questa conferenza e questo evento di inaugurazione dell'anno accademico che sarà al Candiani il 19 di novembre.
1: A che ora?
0: Non lo so, ma potete andare nel sito dell'Università Popolare o sulla pagina Facebook e troverete tutto
1: 19
0: a tempo
1: novembre.
0: Debito, sì, adesso ancora la locandina non c'è, comunque si parlerà di viaggio e di soprattutto viaggiatori e viaggiatrici straordinari, non dico di più.
1: Grazie Federica.
0: Grazie a voi, grazie a te Sara, grazie sempre. Alberto che ci sta ospitando sempre così generosamente e passiamo la parola adesso alla prossima ospite.
1: Grazie a tutti. Federica Zagatti Volferrari per l'Università Popolare di Mestre con il nuovo polo Arti, Terapie e Benessere. Grazie Federica. E adesso andiamo in tutt'altro ambiente, in tutt'altro posto, mica tanto, perché sempre di Italia e di cose d'Italia si parla, e è arrivata qui al microfono Daniela Zamburlin.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici e ben ritrovati.
1: E buonasera, ciao Daniela, perché noi siamo anche amiche, sì. Insomma, siamo proprio diventate amiche ultimamente, grazie, ci siamo conosciute proprio all'università.
2: Grazie
1: a UPM. E allora, siamo insieme in questi microfoni di Radio Vanessa, Alberto è sempre qui e ci fa sempre piacere.
2: Ci sta anche un po' controllando.
1: Ci controlla, non ci controlla, ci fa segno di no, non ci sta controllando,
2: no.
1: Ci lascia libere di usare di questo spazio suo, nostro.
3: Ma ci mancherebbe.
1: Allora, questo saluto di Daniela si accompagna alla presentazione dell'ultimo numero di Kaleidos, il periodico dell'Università Popolare di Mestre. Siamo arrivati al numero 58 e questo è un periodico molto ricco, importante e sentito anche perché cade con una celebrazione di un anniversario importante. Stiamo parlando del 46, quindi gli 80 anni della nascita della nostra Repubblica Italiana, certo. E la conseguente nascita della Costituzione e il valore della democrazia. Infatti Kaleidos di questo numero si intitola proprio La Costituzione, il valore della democrazia. E con Daniela abbiamo piacere di ascoltare il suo editoriale che racchiude un po' e riassume quello che

0: poi viene trovato dentro dei vari articolisti. E la persona di, così, che di spicco, la persona di cui si parla in questo editoriale è
1: Piero Calamandrei.
0: Piero Calamandrei, politico, saggista, giurista, insomma uno dei padri costituenti della nostra Costituzione italiana, è padre fondatore della Repubblica anche italiana. Cosa dire ancora? Deputato,
1: sì,
0: dal 48 al 53. E prima membro dell'Assemblea Costituente.
1: È stato un uomo eccezionale e ha veramente interpretato la Costituzione in una maniera molto particolare. A mio giudizio, come personaggio, è anche poco conosciuto, ma ho voluto iniziare l'editoriale con una parte del suo discorso, di un discorso molto importante, che chiedo a Sara di leggere. Per la ricchezza, la profondità, la mancanza totale di retorica sostituita da quella che io definirei profondissima empatia e profondissima comprensione del valore della libertà e della giustizia, e che ha fatto gli studenti. Sì. Quindi se c'è qualche, mi auguro che ci sia più di qualche insegnante in ascolto, io pregherei queste persone, se già non lo sanno o non lo conoscono approfonditamente, di rivolgersi agli scritti di Calamandrei e in particolare a questo suo discorso, per trasferirlo agli studenti, perché è veramente un discorso profondo.
0: Sì, discorso fatto a Milano nel 55, un anno prima che morisse, mi pare,
1: sì,
0: e degli studenti di scuola media e scuola superiore,
1: che erano stati che avevano deciso di fondare, insomma, di promuovere un ciclo di conferenze proprio sulla Costituzione.
0: E qui ci sono degli stralci, un paio
1: ci
0: di
1: Ci sono
0: stralci,
1: degli stralci, naturalmente, perché il discorso è molto più lungo. Ho cercato di scegliere quelli che a me sono sembrati più significativi.
0: Ok, il primo. Che onore. La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni. E che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. La Costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se ne va a fondo. Va a fondo per tutti questo bastimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo. E questa è la prima parte.
1: La prima parte, sì.
0: Siamo proprio al 26 gennaio del 55, come dicevamo, e poi il discorso prosegue illustrando alcuni articoli della Costituzione e prosegue. E noi troviamo in Kaleidos anche appunto alcuni articoli che hanno ciascuno il titolo,
1: sì,
0: che è uno degli articoli della Costituzione,
1: sì, sì, la formula
0: dei 139.
1: La formula con la quale è stato redatto Kaleidos, questo 58esimo numero, è un po' originale, nel senso che non sapevamo come affrontare il problema di proporre a un grande pubblico, a un vasto pubblico, il tema, che è un tema veramente profondo e pesante. E credo anche, mi ci metto per prima, che conosciamo poco e forse male la nostra Costituzione, che è il Vangelo laico dei cittadini e che dovrebbe essere studiata e dovrebbe essere compresa, studiata, compresa e soprattutto applicata. E quindi per trovare una formula più leggera, più in sintonia con questa società che ha poco tempo e è abituata ad aver sempre degli stimoli, abbiamo stimolato i nostri lettori con la messa all'inizio di ogni articolo, dell'articolo della Costituzione, che poi riguarda l'argomento trattato dal redattore nel suo scritto. Potrebbe qualche volta sembrare che questo legame non sia così immediato, ma leggendo prima l'uno e poi l'altro, e forse riflettendoci un po', si capisce che il legame c'è. Così come, faccio un esempio, l'articolo 21 sulla libertà di stampa, che porta appunto un articolo sulla libertà di stampa, o l'articolo 9 sulla tutela e la diffusione, l'obbligo della diffusione della cultura a livello generale, e che poi porterà un'intervista a Maestro Pizzigatti, che parla dell'Associazione degli Amici della Musica, sì. Perché gli Amici della Musica e la musica sono una forma di cultura ricordata dalla Costituzione come necessario divulgare a tutti e a cui tutti devono avere accesso. Quindi, così come poi casomai riprenderemo il discorso, poi vuoi concludere la lettura del testo di Calamandrei, perché anche quella è spunto di una grande riflessione, di una cosa che vorrei dire. Così come l'articolo 3, uno dei più importanti articoli di tutta la Costituzione, fa riferimento a un articolo appunto sulla parità di genere, e soprattutto alla persona, alla Lina Merlin, che è stata colei, una delle poche donne, che ha insistito affinché in questo articolo, che parla della necessità che non ci siano differenze di religione, di appartenenza politica, fatto aggiungere, e si è molto battuta per farlo, di sesso, e questa cosa non è indifferente.
0: Esatto, e ne parleremo tra poco, sì. E adesso tornerei a leggere le parole di Calamandrei in merito, diciamo, al suo rifiuto dal profondo dell'anima della guerra.
1: Certo.
0: E qui riporti nel tuo editoriale proprio il passo conclusivo, che sono sempre queste parole un invito ai giovani. Quindi
1: sempre
0: lui
1: giovani.
0: In questo discorso parlava proprio al pubblico. Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta, un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
1: Sono parole molto importanti e molto toccanti. Questo vale per tutte le conquiste del progresso. A volte pensiamo che siano cose acquisite, ma la libertà, l'uguaglianza, la giustizia, e aggiungo, data la mia passione e i miei lunghi studi sulla parità di genere e quindi sulle conquiste delle donne, non sono così scontati. È un paragone magari un po' così, un po' ambientalista, ma i fiori bisogna annaffiarli perché continuino a fiorire, a rifiorire. Bisogna stare attenti a quello che abbiamo conquistato con grandissima disperazione, con i morti, con le vite spezzate, col dolore, con la tortura. Tutte queste cose, i nostri diritti non sono scontati. Dobbiamo stare a vigilare, ecco, userei questa parola, vigilare su tutto ciò, e per vigilare dobbiamo averne assolutamente contezza, quindi conoscere perfettamente i temi. E appunto invito ancora una volta a leggere, rileggere, introiettare, imparare la nostra Costituzione, perché è la legge delle leggi. Tutte le leggi successive partono da qui, e quindi la legge su cui noi possiamo tranquillamente vivere, spero che questa mia affermazione possa verificarsi, perché mai come in questo periodo, in questo piccolo lasso di tempo, piccolo ormai neanche tanto, in questi ultimi anni siamo diventati più insicuri, e la nostra libertà, la nostra vita è messa seriamente in crisi, sia dal punto di vista della sicurezza per le guerre che sembra non finiscono, e che forse potrebbero espandersi, e sarebbe una cosa orribile, che per la nostra sicurezza personale, insomma, per questo senso di indeterminata scontentezza e mancanza di sicurezza che occupa ormai le nostre vite.
0: Sì, sono parole un po' dure, ma sono sincere, ma... e sentite, Daniela Zamburlin. Io mi riallaccerei a quanto hai detto poco fa sulla figura, sul genere, le donne. Le donne e la Costituzione.
1: Permettimi, c'è un bellissimo articolo di Renata Cibin sulle madri costituenti, chi volesse leggerlo.
0: Dentro
1: Kaleidos.
0: Dentro Kaleidos, certo. Appunto, vorrei parlare delle 21 madri costituenti, parlare o almeno ricordarle, perché sono state importanti in un momento in cui, insomma, cambiavano le cose per il nostro paese, c'erano anche le donne. Stiamo parlando di 556 deputati eletti e le donne, metto, solo 21, ma c'erano. C'erano, e nella commissione proprio per la redazione della Costituzione, mi insegni, c'erano quattro donne: Maria Federici, proprio, che hanno scritto, Lina Merlin, sì, Daniel De Jotti, che insomma conosciamo tutti, prima presidente della Camera dei Deputati, prima donna a essere eletta presidente nel 79, Teresa Noce, e poi è entrata anche Angela Gotelli. Loro proprio hanno lavorato sulla Costituzione. Sì, sì. Ma se mi permetti, è facile trovare i nomi, c'è anche il sito, la Fondazione Nil De Jotti, che segue questo, ma ovviamente sulla rete ci sono queste informazioni. Io darei omaggio a tutti questi nomi e li leggerei uno per uno. Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria de Unterrichter Iervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Federici, Nadia Galli Cospano, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Nil De Jotti, Teresa Mattei, Angelina Lina Merlin, Angela Minella, Rita Montagnana Togliatti, Maria Nicotra Fiorini, Teresa Noce Nongo, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Tito Manlio. E mi fa piacere ricordare questi nomi. E in Kaleidos però c'è un bellissimo articolo
1: sulla Merlin.
0: Lina Merlin, che è conosciuta da tutti, e insomma da sempre, le case chiuse, ma in realtà, insomma, c'è una grande storia dietro questa donna, non è solo quella delle case chiuse.
1: No,
0: c'è,
1: certo.
0: C'è un grande studio, un grande lavoro, una grande battaglia che noi donne stiamo godendo grazie alla sua battaglia, certo, su cui riflessi si sentono. Vuoi dire due cose?
1: Sì, su Lina Merlin, di origini venete, è nata a Pozzonovo, in provincia di Padova. Era iscritta al Partito Socialista, perché poi la bellezza, diciamo, di questa scrittura è che hanno partecipato con grande competenza e con grande passione appartenenti a tutti i partiti, c'erano i democristiani, i comunisti, i socialisti come Merlin e una del Partito d'Azione, ma dunque l'appartenenza al Partito Socialista le costò non poche tristezze, perché dopo averci lavorato una vita per i socialisti, venne ripresa dai propri viri per essere deferita a una commissione, perché aveva, pensate, aveva simpatizzato con una corrente troppo a sinistra del Partito Socialista, cioè del partito a cui lei apparteneva, e in quell'occasione lei restituì la tessera per non subire l'umiliazione di questo gesto, però continuò ad appartenere al partito, diciamo, anche fino alla morte. È una donna eccezionale, ha preso una cattedra di francese, è stata poi allontanata, che aveva esercitato a Milano, allontanata nel 1926 perché non aveva voluto firmare l'adesione al fascismo che era richiesta a tutti i docenti, e dunque sì. È stata mandata al confino, dove ha subito organizzato corsi di cultura, relazioni con i giovani, insomma una donna molto attiva. E poi una cosa curiosa che vorrei dire su di lei, ma i tempi mi fanno capire che non aveva tutti i torti: si era dimostrata contraria alla legge sul divorzio, perché sosteneva che le donne in quel periodo, non avendo mezzi di sostentamento, sarebbero state le vittime del divorzio stesso.
0: Una ritorsione in buona fede.
1: Certo, sì. Certo. Dunque, fece abolire la vergognosa scritta NN sulle carte d'identità, che vuol dire nomen nescio. Professoressa, mi aiuti,
0: non
1: conosco il nome,
0: noto. No,
1: ecco,
0: non
1: figlio noto. Di nessuno, che di nessuno. Era in vigore normalmente nelle carte d'identità, e quindi è stato un passo molto importante. E poi c'è questa battaglia straordinaria contro la chiusura, anzi per la chiusura delle case chiuse in Italia. Dovete sapere che aveva contro tutti, non solo gli esponenti degli altri partiti, ma anche gli esponenti del proprio partito. Aveva contro, non parliamo dei cattolici, aveva contro i medici, che sostenevano che chiudendo le case chiuse la prostituzione sarebbe dilagata, ma lei rispondeva che non voleva abolire la prostituzione, perché naturalmente era ed è, anche se ci pensiamo, anche se non se ne parla più molto, un problema gigantesco, ma voleva tutelare le prostitute che venivano schedate, che venivano praticamente messe sulla bocca di tutti, e i cui proventi andavano anche allo Stato. Quindi è stata una battaglia straordinaria, e le dicevano Merlin, vai a fare la calza,
0: sì.
1: Cioè, vi rendete conto di che cosa significava per una parlamentare essere abbordata in questo modo, con questo disprezzo? Vai a fare la calza, non ti impicciare.
0: Anche le donne alla fine non erano dalla sua parte, era una cosa troppo vergognosa di cui
1: sì,
0: parlare.
1: Perché le italiane, perché la morale bigotta di quel tempo, e forse di molti tempi, sostiene che le donne devono essere riservate, gli uomini focosi, e che comunque è un peccato veniale per un maschio, ecco. E quindi non affrontiamo questo discorso, perché si apre una valanga di ragionamenti, di riflessioni, e di,
0: sì.
1: Ecco, la prostituzione è tutt'altro che dall'essere
0: affrontato. E spiegavi bene anche nel tuo articolo, leggo qui, che in quegli anni lasciamo stare i miei pensieri, erano ancora di moda il delitto d'onore,
1: certo,
0: la prova d'amore,
1: certo,
0: e tutto il resto. Quindi erano anni veramente duri per una donna,
1: certo.
0: Non è stato facile, non si è trovata delle compagne, ma grande solitudine.
1: Grande solitudine, ma anche, diciamo, non è facile neanche psicologicamente, perché l'accettazione, io sono convinta che nessuna donna che abbia senso della dignità del proprio corpo e della propria persona in generale possa essere a favore della prostituzione. È un atto deplorevole, ma non è così per tutte. Molte donne pensano che fosse il male minore, che si potesse tollerare una cosa del genere, perché ad esempio quando le si avvicinò un soldato e le chiese come faranno i militari, i soldati, se ci chiudono i famosi casini, le case di tolleranza. Tolleranza, pensate solo a questa parola assurda, tolleranza, ecco, cosa si doveva tollerare? Domanda. E Merlin rispose, ma lei è un bel giovane, ma vada a fare la corte alle ragazze, che anche lì il problema sessuale è affrontato, ma risolto in tutt'altro modo. E credo che oggi il problema sulla sessualità sia gigantesco, non per niente si discute tantissimo dell'educazione sessuale, affettiva, tutti cercano di chiamarla in maniera meno impattante possibile nelle scuole.
0: Perché imbarazza
1: i femminicidi, certo imbarazza molto, i femminicidi sono esplosi e sono segnali gravissimi. Comunque quando passò la legge nel 58, tutti le si avvicinavano e lei diceva questo è il più bel giorno della mia vita.
0: Piangendo
1: sì. Ed è morta in una casa di qualche anno dopo, mi pare nel 79, è morta in una casa per anziani, quindi da sola, in solitudine, si era sposata, il marito era mancato prima, e questa solitudine, credo, approfitto per sottolinearlo, è una cifra non per tutti e per tutte, ma per i grandi. Molto spesso i grandi si ritrovano soli, così come è successo a Merlin, sola nella vita, coraggiosa, testarda e coraggiosa nello stesso
0: determinata
1: nello stesso tempo. Lei diceva sono una timida paziente, ma sola nella vita, per le grandi battaglie che ha sostenuto, e poi sola alla fine dei suoi giorni. Un personaggio magnifico.
0: Grazie Daniela Zamburlin, sempre belle parole alla Daniela, no? Direttrice responsabile di Kaleidos. Mi piace vedere quest'ultimo articolo dove è stato trovato un gomitolo di lana per fare la calza, ma
1: dalla
0: sono
1: nostra
0: tre
1: art,
0: gomitoli.
1: Dalla nostra art director Tiziana Talamini, che ringrazio, assieme a tutta la redazione naturalmente, che non posso dimenticare per il contributo che ha dato e dà sempre alle nostre discussioni, ai nostri temi, ma in particolare a questo, per la convergenza insomma di opinioni sulla fattura del numero e sui suoi contenuti, ecco.
0: Bellissimo. Io non so, stavo pensando, possiamo salutarci Daniela?
1: Certamente.
0: Tra qualche minuto concluderemo la puntata telefonando al vicepresidente dell'Università Popolare, che ci racconterà invece di un aspetto particolare che segue ormai su un concorso fotografico. Ma
1: un concorso fotografico che Kaleidos,
0: appoggia. Vuoi dire due parole?
1: No,
0: come
1: non serve,
0: direttrice?
1: Non serve. Dico solo che cercate Kaleidos a Mestre, in sede all'università, nelle librerie, nelle biblioteche dove viene tenuta, leggetela, diffondetela e partecipate ai nostri concorsi.
0: Un minuto. Grazie. Di musica e dopo arriviamo con l'intervista al vicepresidente dell'Università Popolare Luigi Russo. Non scappate.
2: No, prendiamo un po' di tempo, troviamo.
0: Ah, non hai l'online?
2: Pensiamo, magari proviamo con.
0: Pensavo schiaccio il bottone e faccio la musica.
2: Sì.
0: È il bello della diretta.
2: Comunque è un bel, abbiamo ascoltato delle belle.
3: Nel frattempo invitiamo tutti di nuovo ad andare nel sito dell'Università Popolare di Mestre, univpop.net se non sbaglio, comunque sì. Basta digitare Università Popolare Mestre, viene fuori. Esce. Cercare i corsi,
4: sì.
3: Guida i corsi, lì sono spiegati per filo e per segno, con la foto del docente, il programma, gli orari, i costi, le modalità di iscrizione, ovviamente per questa sessione autunnale. Poi ci sarà la sessione primaverile che inizia a febbraio. Oltre ai corsi ci sono anche tutti gli eventi collaterali, conferenze, uscite e tutto quello, insomma, che è stato accennato oggi. Andate nel sito o sulla pagina Facebook, che è sempre aggiornata,
5: quella,
3: vero Sara?
5: Quella è sempre aggiornata, sempre e poi aggiornata. Anche smanettare su Facebook è una cosa molto più semplice.
2: Sì,
5: Alberto,
2: sì,
5: ci,
2: sì,
5: ci,
2: no,
5: ci
2: ma sì, facciamo
5: qualcosa, perché hai fatto una ricerca. Io pensavo la musica go-go, invece sei su jazz and soul.

0: eccoci qua. E allora grazie Alberto per il tuo mix, le tue soft, sì, smooth jazz and soul.
1: Ma sì, rhythm un po' di ambiente pomeridiano, sì, dai, ci sta.
2: Stava dopo anche tanti... ballando, sappiatelo.
1: Sì, sì, sì, perché
2: Alberto non, ballava.
1: Sì, ma sono un ballerino provetto, perché non mi vede nessuno qui dietro il microfono, sono le telecamere, quindi posso ballare.
0: Ma la Federica fa la spia.
1: Ha visto subito, infatti.
0: Adesso...
1: Federica è un'amica vera.
0: Infatti. È una grande amica.
1: No, dicevo che ci stava un po' nel pomeriggio, un po' così soft, anche perché per dare contorno alle belle parole che abbiamo appena sentito, la trasmissione ricca di sorprese, ricca di novità, ricca di tutto, insomma, quindi ancora una volta il nostro pomeriggio verrà trascorso in maniera
0: intensa.
1: Ma prego, so che abbiamo una telefonata in linea.
0: Sì, siamo Alberto, siamo in conclusione per l'appuntamento a Radio Vanessa dell'Università Popolare di Mestre. Ha aperto quindi Giuseppe Vianello, il presidente, poi Bianca Maria Bandinelli per la presentazione dei corsi della didattica, Federica Zagatti Wolf Ferrari per il polo di arti terapie, e le parole di Daniela Zamburlin, direttrice responsabile di Kaleidos, la rivista dell'Università Popolare. E chiude con grande piacere un'intervista telefonica Luigi Russo. Luigi Russo è il vicepresidente dell'Università Popolare. Buonasera Luigi, sei in linea?
3: Buonasera, eccomi, sono in linea. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Luigi, è un piacere sentirti, che forse hai anche un po' di mal di gola, si diceva.
3: Sì, quindi io spero che la mia voce arrivi nitida, perché fatalità oggi un po' di raucedine, ma sono cose che capitano e che bisogna affrontare.
0: Allora,
3: con piacere vi ascolto e sono qui a raccontarvi qualcosa.
0: Ti facciamo gli auguri da Radio Vanessa, ovviamente. Allora, Luigi, come vicepresidente, chiuderesti questa chiacchierata parlando di una cosa che ti sta a cuore da molti anni e che sta prendendo sempre più piede, e è il concorso fotografico che Kaleidos e l'Università Popolare, se non sbaglio, organizzano. Insomma, ormai siamo all'ottavo anno, mi pare.
3: Certo, quindi, ecco, l'informazione è corretta, siamo all'ottavo anno.
0: E quindi ti lascerei...
3: diciamo, come attività così culturali, associative, ormai credo che ne abbiamo parlato ampiamente della vasta offerta che la nostra associazione mette a disposizione dei soci e non solo, della cittadinanza, eccetera. Ma un vero gioiello delle nostre attività è il concorso fotografico.
0: Esatto.
3: Come dicevi te, siamo giunti all'ottavo anno. Noi sono da 8 anni che annualmente noi abbiamo un concorso fotografico, ogni anno con un tema diverso, temi che riteniamo stimolino abbastanza la fantasia dei partecipanti, ecco. E quest'anno il tema sfidante di quest'anno era le forme del vento, e quindi diciamo un tema che evoca sicuramente diversi interessi anche interpretativi, ecco, così come ci sono aggiunti dai vari partecipanti al concorso, che quest'anno sono stati ben 133 partecipanti, quindi è un concorso che anno dopo anno vede incrementare la partecipazione degli autori, con nostra grande soddisfazione, ma non solo aumentare la partecipazione appunto degli autori, ma che ha visto negli anni estendere diciamo la partecipazione su tutto il territorio nazionale.
0: Sì, vedo infatti dentro Kaleidos c'è la brochure all'interno, sì, dove sono anche state stampate le immagini, le fotografie.
3: Sì,
0: e vedo,
3: sì, sì, ecco,
0: allora l'origine dei concorrenti: Foggia,
3: sì,
0: Livorno,
3: esatto,
0: Pesaro.
3: Il primo classificato qui è, diciamo, in Ostrano, è della provincia di Padova, ma il secondo classificato è di Foggia e il terzo classificato è di Livorno, quindi vedi che c'è una composizione che abbraccia il territorio nazionale e sì. Quasi due terzi dei partecipanti è fuori dai confini del Veneto, quindi questo ci dà tanta soddisfazione e anche la soddisfazione deriva anche dalla qualità delle opere pervenute, ecco, che opere che mettono in difficoltà la giuria che anno dopo anno si trova a prendere queste decisioni. È una giuria formata da cinque componenti esperti nel campo fotografico che quindi si riunisce alla fine del concorso fotografico e con una metodica precisa di valutazione, in maniera asettica ovviamente, a valutare in forma anonima tutte le opere pervenute, insomma perviene al giudizio finale. Ecco, questo concorso vede dei premi, diciamo la partecipazione è gratuita, quindi diciamo i premi sono un po' con il contributo di alcuni nostri sponsor. Infatti il primo premio che ci si aggiudica è un weekend in una città italiana e europea per due persone, quindi insomma è molto consistente,
0: è un bel premio. Certo, Luigi, ti chiedo per caso, non lo so, siccome i titoli, i temi dei vari concorsi sono negli anni, insomma, sono sempre molto interessanti. Guarda, sì. E evocano qualcosa. Le forme del vento era quello di quest'anno. Tu hai magari sott'occhio gli altri?
3: Un altro tema interessante era Attraverso la finestra.
0: Sì, che bello.
3: Ha visto l'interpretazione degli autori in maniera reciproca, no? Cosa si può guardare dall'esterno verso l'interno di un ambiente familiare, di un ambiente chiuso, o al contrario, il poter guardare attraverso la finestra il mondo esterno. Quindi sono due interpretazioni che spesso hanno dato proprio luogo a risultati molto, molto poetici, così come risultati poetici ci avevano dato anche il precedente concorso fotografico, che era I colori della notte. E sì. Quindi anche qui tanto sviluppo di poesia, perché nelle immagini notturne quei flash di tonalità di colori rendono le atmosfere molto, molto accattivanti e molto interessanti. Ecco, e così via, andando indietro negli anni, un altro concorso è l'acqua, il titolo era Acqua, in maniera semplice ma nelle sue molteplici forme e manifestazioni. E così via. Concorsi che negli anni, appunto, come dicevano, visto, siamo partiti un po' alla chetichella con circa una cinquantina di partecipanti e negli ultimi concorsi siamo arrivati a 130-140 partecipanti, quindi veramente è di un certo interesse. Ma l'altro aspetto interessante è che dopo aver individuato appunto i vincitori, noi non ci fermiamo qui, ma facciamo un'esposizione delle migliori opere, sempre a giudizio della giuria, una mostra espositiva delle migliori opere nella sala della provvederia di Mestre, insomma, in un prestigioso punto prestigioso.
0: Che bella.
3: Prestigioso della città, insomma, la storica palazzo medievale, ecco, al centro della città, al luogo di visitato appunto da tanti visitatori, e quindi noi ci apprestiamo proprio ai primi di ottobre per l'esposizione di questa mostra, che andrà dall'1 all'11 ottobre. ottobre, quindi dall'1 all'11 ottobre venite pure a visitare, invito gli ascoltatori a visitare la nostra mostra nella sala della provvederia, dove esporremo le migliori 50 opere pervenute a giudizio della giuria. Il sabato 3 ottobre poi ci sarà la cerimonia di premiazione, quindi ai 3 vincitori e anche 2 menzioni speciali. Noi spesso la giuria nell'indecisione finale della scelta finale si trova a dover in qualche maniera segnalare, premiare con delle menzioni speciali delle opere che magari non sono riuscite a entrare nella terna dei vincitori. Ecco, a tutti questi, sia i primi tre vincitori che le menzioni speciali, come premio va anche l'iscrizione gratuita alla nostra associazione, e al secondo e terzo classificato anche dei prestigiosi volumi su grandi fotografi, ecco, quindi insomma di un certo interesse, ecco, così. Quindi questa è la nostra, e si vedrà in questa occasione, insomma, la consegna dei premi e la cerimonia di premiazione, okay, dei vincitori.
0: Luigi, ti interrompo chiudendo, perché qui davanti a me c'è Federica Zagatti, che è stata intervistata poco fa, che vuole farti una domanda così a bruciapelo. Ecco, senza Federica. Rete, in diretta te la passo a te. Federica. Luigi, ciao.
3: Ciao, ciao Federica.
0: Ti pongo una domanda che forse immagino possa interessare anche gli ascoltatori. State già pensando al nuovo tema per il prossimo concorso fotografico? Aspetta, non è finita, sempre se ci sarà un concorso fotografico 2027. Nel caso ci fosse, quando verrà ufficializzato questo tema e come fanno gli eventuali interessati a essere aggiornati sulle modalità di partecipazione?
3: Perfetto Federica, ti ringrazio per questa domanda. Diciamo che i risultati positivi anno per anno dei concorsi che abbiamo ci spingono sempre più a proseguire, quindi abbiamo già pensato e stiamo già lavorando per il nono concorso fotografico che, secondo un po' il nostro calendario, partirà dall'1 gennaio 2027, avremo 4 mesi di tempo dall'1 gennaio al 30 aprile. I nostri partecipanti avranno modo di inviare le loro opere, una sola opera per ogni partecipante, e il tema lo abbiamo già individuato, e quindi questa qui è una prima anteprima ufficiale
0: è una
3: sorpresa, perché ci stiamo ovviamente già lavorando, e il tema è ancora una volta un tema abbastanza che spinge alla poesia degli artisti fotoamatori, e che è i segni del tempo, che quindi insomma potrà consentire la rappresentazione un po' di quello che gli oggetti, gli eventi, le situazioni possono richiamare il tempo passato e restituire anche degli elementi anche di attualità. Ecco.
0: E Luigi Russo, ti chiedo, Luigi, i segni del tempo, bellissimo titolo, ma come si può partecipare? Possiamo allora, già suggerire, ecco, a chi ci ascolta?
3: Noi nel nostro sito, che è un po' la nostra finestra, andremo a pubblicare il regolamento del concorso, e quindi questo sicuramente è il punto di accesso più aperto a tutti. Ma ovviamente, come tutte le nostre attività, le comunichiamo attraverso la newsletter per i soci e simpatizzanti, nonché lo andremo a pubblicare sui nostri canali social, Facebook, Instagram, ecco, sono questi. Quindi attraverso sia canali social che la newsletter, ecco, lo faremo entro fine anno. Entro
0: benissimo.
3: Fine anno, perché ora chiuderemo il ciclo dell'ottavo concorso, quindi con anche la premiazione, la mostra. nostra, per poi far partire le attività per il nono concorso. Quindi chiuso un ciclo, partiamo con il successivo. Quindi entro novembre massimo fine anno, probabilmente entro novembre stesso faremo partire tutte le informazioni, tutte le informazioni per dare modo a chi ne ha piacere e voglia di partecipare.
0: Benissimo Luigi, benissimo, ecco. Ti ringraziamo. Allora ecco. Luigi Russo, vicepresidente dell'Università Popolare di Mestre, ci ha parlato del concorso fotografico che caratterizza, come tante altre attività, l'università. Ti salutiamo, arrivederci.
3: Vi ringraziamo,
0: arrivederci.
3: Vi ringrazio, arrivederci. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Arrivederci.
3: Salve, salve.
0: E quindi siamo arrivati alla fine, Alberto.
1: Anche oggi sì,
0: anche
1: è stata
0: oggi
1: una giornata molto piacevole.
0: È stata una giornata intensa.
1: Sì, sì, naturalmente
0: piacevole.
1: Ci diamo già appuntamento per la prossima
0: sì.
1: volta.
0: Allora stiamo valutando e vedo che funziona, no?
1: Sì.
0: Cosa ne pensi se alle uscite di Kaleidos, insomma, si avviene qua e si parla di Kaleidos?
1: Penso proprio che sia
0: bene.
1: Il caso di dire nulla osta.
0: Ah, nulla osta. Grazie da parte dell'Università Popolare ad Alberto e Radio Vanessa.
1: Dai,
0: ciao a tutti.
1: Noi ci sentiamo tra poco. Ciao.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

first modulation of 44.